0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

0: siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

oro ed argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

mattino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

guardo il tuo corpo nudo, è stato mio lo spazio di un minuto, quanti altri volti, storie avremo noi, rispondimi, e stelle e cieli toccheremo noi.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: L'offerta di vide, perché qui ci sono più Lidl che leader. Silvio ritorna in versione wifi.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5: Amen.
4: O Dio, vieni a salvarmi.
5: Signore, vieni presto in mio aiuto.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Alleluia.
5: Alleluia.
4: Meditiamo questa sera i misteri della gloria del Signore. E nel primo contempliamo la risurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero della gloria si contempla la Pentecoste, cioè la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e Maria nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel quarto mistero della gloria si contempla Maria assunta in cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria Regina del cielo e della terra, la gloria degli angeli e dei santi in paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Per l'acquisto delle sante indulgenze e secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore,
0: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua,
0: riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Padre del cielo che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
3: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
0: Madre Purissima,
3: prega per noi.
0: Madre Castissima,
3: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
3: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
3: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
3: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
3: prega per noi.
0: Vergine Potente,
3: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
3: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
3: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
3: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
3: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
3: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
3: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
3: prega per noi.
0: Rosa mistica,
3: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
3: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
3: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
3: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
3: prega per noi.
0: Porta del cielo,
3: prega per noi.
0: Stella del mattino,
3: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
3: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
3: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
3: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
3: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
3: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
3: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
3: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
3: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
3: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
3: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
3: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
3: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
3: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
3: prega per noi.
0: Regina del rosario,
3: prega per noi. per noi.
0: Regina della famiglia,
3: prega per noi.
0: Regina della pace,
3: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, come da radice in terra fertile tu hai fatto sbocciare dalla Vergine Maria il santo germoglio, Cristo tuo Figlio, fa che ogni cristiano innestato in Lui per mezzo del battesimo nello Spirito Santo possa rinnovare la sua giovinezza e dare frutti di grazia a lode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
3: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
3: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
4: Buongiorno dalla redazione. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Ursula von der Leyen sente il cancelliere Merz e annuncia risposte dall'Unione Europea. Putin replica, ci accusano per ragioni di politica interna. Tensione altissima anche in Medio Oriente, gli Stati Uniti tornano ad attaccare in Iran, fanno 4 morti tra cui un bambino e circa 50 feriti, come affermano i media israeliani. Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi statunitensi, mentre il presidente Trump minaccia di annientare il paese. La cronaca Bivona, in provincia di Agrigento, un uomo di 53 anni è morto ieri mentre stava eseguendo dei lavori all'interno di un'abitazione. Un muro si è sbriciolato e lo ha travolto, coinvolto anche il figlio 24enne che è rimasto ferito. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì 4 settembre, lo ha annunciato lui stesso sui social a pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto, ha così scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose. Lo sport con il tennis. Flavio Cobolli esce dall'abisso di una clamorosa eliminazione al debutto agli US Open. Il romano batte in rimonta Francisco Comesagna dopo una lotta durata ben 4 ore sotto il tetto chiuso del Louis Armstrong. Avanza anche Lorenzo Musetti che vince contro il britannico Arthur Ferry. Buona la prima per Mattia Bellucci che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece il match di Francesco Passaro. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
5: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate, certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.
1: Nulla è per sempre, bel profumo tu sulla

0: la giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning Show.
2: Eccomi, eccomi, buongiorno, buongiorno, siamo in tanti stamattina, vi vedo, quanti siete? Allora, veniamo subito al dunque, siamo arrivati a mercoledì 2 settembre 2026, buongiorno da Graziano D'Andrea, siamo nel Morning Show, prima parte, ed oggi è il 245esimo giorno dell'anno, 36esima settimana. La chiesa ricorda Sant'Elpidio, il sole è sorto alle 6.38 e tramonta alle 19.43. La luna è calante ed è illuminata al 76.8%. Il proverbio del giorno è un proverbio cinese, meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Vedi come la prendono bene, e la prendono bene, non c'è che dire. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Facciamoci questa bella colazione e soprattutto ascoltiamo tanta buona musica e non solo, ma ovviamente tante rubriche, tanti appuntamenti che contraddistinguono sempre questa prima parte della mattinata, anche per questo mercoledì. E partiamo con la musica veramente alla grande.

0: le 7 e 14 minuti.
1: Momento dedicato, come al solito, alla storia del giorno, anche per questo 2 di settembre. Torniamo subito al 2 settembre 1666. In un incendio di vaste proporzioni si sviluppa nel centro di Londra, nel suo propagarsi fino al 6 settembre, distruggerà qualcosa come 13.000 case, 87 chiese, causando 8 morti e 23 feriti e circa 70.000 sfollati. Nel 1752, in questo giorno, sulla base di quanto disposto dal Calendar New Style Act, emanato 2 anni prima, la Gran Bretagna e le sue colonie adottano il calendario gregoriano, già in uso nei paesi cattolici dal 1582. 1913, a Madrid, un antiquario acquista da una povera donna un quadro per una lira. Insospettita dalla cura nell'esaminare il dipinto e dalla fretta nel chiudere l'acquisto, la donna rintraccia il venditore in Calle della Croce dello Spirito Santo, dove ha rimesso in vendita il quadro a 7.000 lire, risultato essere un autentico Goya. 1919, con il Regio Decreto numero 1495, Re d'Italia Vittorio Emanuele III approva il testo unico della legge elettorale emanata il 15 di agosto. Alle elezioni di novembre gli italiani voteranno per la prima volta con un sistema proporzionale che aiuterà a tradurre in forza parlamentare il consenso riscosso dalle organizzazioni politiche di massa. 1937, si spegne a Ginevra il barone Pierre de Coubertin, all'anagrafe Pierre de Frédy, fondatore dei Giochi Olimpici dell'era moderna, di cui fu anche ideatore della bandiera con i famosi 5 anelli intrecciati. Era nato a Parigi nel 1863. Nel 1944, nel campo di concentramento olandese di Westerbork, la giovane ebrea Anna Frank, arrestata dalla Gestapo il 4 agosto durante l'appello, viene selezionata con la famiglia per essere trasferita nel campo di concentramento di Auschwitz. 1945, ancora, Ho Chi Minh proclama il Vietnam Repubblica Indipendente, un'azione che apre la guerra con la Francia. Sempre nello stesso anno, nella baia di Tokyo, a bordo della nave americana Missouri, il Giappone firma la resa alle forze alleate comandate dal generale Douglas MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki e l'atto conclusivo della Seconda Guerra Mondiale durata 6 anni. 1965, il singolo Help dei Beatles ottiene il disco d'oro per il milione di copie vendute in poco più di un mese dall'uscita. 1965, fermato nella tarda serata dalla polizia per un controllo mentre era in auto a Parigi, il rapinatore italiano Luciano Lutring, detto il solista del Mitra, spara uccidendo un agente. Ferito alla schiena, fugge, ma viene arrestato poco dopo la mezzanotte nel palazzo dove si è rifugiato quasi in fin di vita. 1973, in Puglia, l'epidemia di colera fa registrare altri 4 morti per 41 dei 140 ricoverati a Bari. Viene accertata l'infezione dalla campagna. Intanto arrivano segnali di miglioramento, la diffusione del contagio sta rallentando. Bene, questo è tutto per la prima parte dedicata alla storia di questo 2 settembre. Un po' di musica e poi ancora insieme con la seconda parte, ovviamente. Insieme a noi Riccardo Cocciante con Celeste Nostalgia.

E allora continuiamo con la storia del 2 di settembre, torniamo al 2 settembre 1973 ancora, il trionfo italiano a Barcellona, dove Felice Gimondi conquista il titolo di campione del mondo di ciclismo su strada. A 30 anni di età il bergamasco è riuscito a vincere l'ultimo titolo che mancava al suo palmarès. 1974, 300 rettori universitari europei si ritrovavano a convegno per un vertice sulle università organizzato a Bologna. Nel 1975 in Ecuador, con la resa dei ribelli, si ristabilisce la calma dopo il tentativo di colpo di Stato attuato il giorno prima. 1978 la cantante Gloria Estefan, Fajardo all'anagrafe, che ha compiuto 21 anni, sposa Emilio Estefan, conosciuto due anni prima, il leader dei Miami Latin Boys, con cui ha iniziato a esibirsi. 1978 in Cile la giunta militare decreta lo stato di assedio dopo le agitazioni avvenute nelle miniere della provincia di El Loja. 13 lavoratori vengono arrestati con l'accusa di istigazione. Nel 1980 si perdono le tracce di due giornalisti italiani a Beirut per servizi sui profughi palestinesi e situazione della nazione. Italo Toni e Graziella De Palo, redattore dei diari Lui e di Paese Sera Lei, avevano denunciato traffici internazionali di armi. 1987, grazie alla tecnologia digitale sviluppata in collaborazione con la Sony, Philips lancia il CD video. 1989 si chiude a Salso Maggiore Terme la 50ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia diretto da Enzo Mirigliani. Il titolo viene conquistato dalla 16enne Eleonora Benfatto di Campo San Piero in provincia di Padova. 1990, approvati 10 mesi prima dall'Assemblea delle Nazioni Unite, entra in vigore la Convenzione sui diritti dell'infanzia. 1998, un MiG-11 della Swiss Air, diretto a New York, precipita nell'Atlantico a largo del Canada mentre tenta un atterraggio di fortuna all'aeroporto di Halifax, nel primo disastro aereo nella storia della compagnia svizzera. Muoiono 229 persone. 1999, Giovanni Paolo II annuncia che in vista del giubileo del 2000 la Chiesa chiederà perdono per gli errori del passato, includendo tra questi la latitanza in difesa dei diritti umani, la compiacenza al totalitarismo e per l'Inquisizione. Nel 2003 viene siglato il decreto legge che stanzia aiuti finanziari alle famiglie italiane che fanno studiare i figli in scuole private e paritarie, analogamente a quanto già avviene per gli studenti della scuola pubblica. Nel 2007 i mondiali di atletica di Osaka in Giappone, l'italiana Antonietta Di Martino conquista la medaglia d'argento nel salto in alto con la misura di 203 cm, eguagliando il record italiano di cui è già detentrice. Nel 2012, dopo 50 anni, viene revocato per la televisione egiziana l'obbligo del velo islamico per le conduttrici. Ed è tutto per quanto riguarda la storia di questo 2 di settembre. Noi con una buona colazione, un po' di musica e le nostre rubriche continuiamo con il Morning Show. Arriva Benson Boone con The Time of My Life.

E allora andiamo a fare gli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Siete nati oggi, oggi è il vostro compleanno. Auguri, auguri, auguri dalle nostre radio collegate, ovviamente. E andiamo subito a ricordare che oggi sono nati anche Giovanni Verga, scrittore e drammaturgo, quello di Malavoglia, e Pietro Ferrero, imprenditore, fondatore della Ferrero Dolciaria. Armando Trovaioli, compositore, quello che ha scritto Roma non fa la stupida stasera. Allen Carr, scrittore. Giuliano Gemma, attore. Ed ancora Sergio Tacchini, tennista, imprenditore e stilista. Pippo Franco, attore. Vanna Marchi, personaggio televisivo. Rosalind Ashford, cantante dei Martha and Vandellas, quella di Dancing in the Street, l'originale. Billy Preston, pianista e cantante. Aldo Donati, cantante e autore. Ed ancora Jimmy Connors, tennista, vincitore della Coppa Davis 1981. Steve Porcaro, tastierista e cantante dei Toto. Andrea Illy, imprenditore della Illy Caffè. Keanu Reeves, attore. E poi ancora Salma Hayek, attrice. Oscar per Frida nel 2003. Sam Rivers, bassista e cofondatore dei Limp Bizkit. Alexandre Pato, cacciatore, e Matilde Gioli, attrice. Auguri, auguri, auguri a tutti, ovviamente. Continuiamo con il nostro morning show.

Ed eccoci puntuali come al solito con l'oroscopo di questo 2 di settembre. Diamo il via ovviamente ai primi 6 segni zodiacali, partendo come al solito dall'Ariete. Amici dell'Ariete, l'ingresso della Luna in Leone nel vostro quinto campo accende l'entusiasmo, la creatività e la voglia di divertirvi. Dopo un inizio di settimana un po' sottotono, oggi ritrovate la vostra proverbiale grinta. In amore torna la passione, ottima serata per organizzare un incontro romantico, un'uscita con gli amici. Toro, la Luna in Cancro vi regala un avvio di giornata calmo, concreto, molto produttivo, perfetto per chiudere le pratiche di lavoro più complesse. Nel corso del pomeriggio il passaggio dell'astro d'argento in Leone vi invita a curare la casa e le relazioni familiari con generosità. Gemelli, con il passaggio della Luna nel segno amico del Leone, la seconda parte di giornata vi regala una iniezione straordinaria di brio, verve e parlantina. Mercoledì ideale per riallacciare i contatti, proporre un'idea brillante ai vostri superiori o condividere momenti spensierati in società. Cancro, al mattino la Luna brilla ancora nel vostro segno, regalandovi un intuito infallibile e una profonda stabilità emotiva. Successivamente lo spostamento della Luna nel secondo campo sposta la vostra attenzione sugli affari pratici e le risorse. Ottimo momento per pianificare gli investimenti di settembre. Leone, nel corso della giornata la Luna fa il suo ingresso trionfale nel vostro segno, restituendovi la leadership indiscussa della scena. Ritrovare energia, carisma e voglia di fare. Il sostegno del Sole in Vergine vi garantisce anche la lucidità giusta per trasformare ogni intuizione in un successo concreto. E andiamo con la Vergine, con il Sole nel vostro segno. Siete i registi di questo inizio di settembre. La Luna in dodicesima casa vi invita a lavorare dietro le quinte senza fretta, curando ogni singolo dettaglio dei vostri progetti. La vostra straordinaria precisione vi permetterà di preparare un terreno fertilissimo per i prossimi giorni. E questo naturalmente per la prima parte del nostro oroscopo. Poi abbiamo altri 6 segni zodiacali che ritroveremo fra poco. Però ora un pizzico di musica, il che non guasta mai.

Seconda parte del nostro oroscopo, abbiamo altri sei segni zodiacali ovviamente per questo 2 settembre. Ripartiamo con la bilancia. Amici della bilancia, mercoledì brillante, molto socievole, l'arrivo della luna nell'amico segno del leone riaccende i progetti di gruppo, la vita di relazione, la voglia di condividere i vostri successi con gli altri. In serata sarete al centro dell'attenzione con la vostra naturale eleganza. Scorpione, la luna che sale nel punto più alto del vostro cielo sollecita il settore della carriera e delle ambizioni personali. Con il solido sostegno del sole in Vergine avete tutte le carte in regola per superare una sfida lavorativa ed evidenziare la vostra grande competenza agli occhi di soci e collaboratori. Sagittario, l'ingresso della luna in leone nel vostro nono campo spalanca le porte all'ottimismo, alla voglia di viaggiare, a nuovi stimolanti orizzonti. Una giornata che vi restituisce un bel sorriso, perfetta per pianificare uno spostamento, per avviare un nuovo percorso formativo o vivere i sentimenti con spontaneità. Andiamo con il Capricorno, un mercoledì di riordino e profonda trasformazione. La luna vi spinge a gestire con grande lucidità alcune questioni finanziarie o burocratiche in sospeso. Grazie alla solida sponda del sole in Vergine affronterete ogni decisione con sicurezza, liberandovi di un peso e ritrovando serenità. Acquario, la luna nel segno opposto del leone vi chiede un atteggiamento aperto e collaborativo nelle relazioni interpersonali. Evitate le impuntature di orgoglio se un collega o il partner la pensano diversamente. Con un pizzico di diplomazia troverete un punto d'accordo estremamente vantaggioso per tutti. E chiudiamo con i pesci, un mercoledì operoso ed efficiente, la luna vi guida verso la cura dei dettagli nella routine quotidiana e la riorganizzazione dell'ambiente di lavoro. Con il solido aiuto del sole potrete smaltire un volume notevole di impegni, regalandovi poi una serata di meritato relax per il corpo e per lo spirito. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro consueto appuntamento con l'oroscopo, che ritroveremo domani come al solito alla stessa ora, mentre ritroveremo fra poco anche le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Nel frattempo un po' di ritmo per ripartire bene in questo mercoledì mattina.

Ed eccoci al nostro appuntamento con la nostra breve rassegna delle prime pagine dei quotidiani, iniziando dal Corriere della Sera. Alta tensione tra Mosca e Berlino, la Germania, i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia e il Cremlino aiutano i terroristi, reagiremo. L'accusa dei tedeschi, fine delle illusioni sui legami con lo zar. Guerra e inflazione spingono la fuga dai titoli di Stato. Scontro tra i partiti sull'ipotesi ballottaggio, Lega la sfida a Salvini. La Repubblica, la guerra di Putin all'Europa, la Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, allarme per l'escalation di attacchi ibridi, Mosca e illazioni per motivi elettorali, l'Unione Europea annuncia una risposta, Meloni chi aggredisce un alleato minaccia anche noi. Famiglia suicida, i viaggi del guru per la figlia disabile. Balzi in avanti dell'inflazione, prezzi massimi dal 2023. La Stampa, violenza sessuale, ispettori a Torino, bufera sulla decisione del giudice che ha scarcerato il molestatore. La vittima è stato scioccante, l'ira di Meloni, adesso chi lo spiega alla famiglia? Il PD, interrogazione in Parlamento, nasce il fronte del Nord, rilanciamo l'industria. Il Fatto Quotidiano, report, la RAI nel marasma, pensa a un quadrum virato contro lo sciopero, quattro conduttori o rinvio a gennaio. Con Fedorov, Crosetto, irrita Zelensky e Mosca. Amplein, il consulente ucraino, mette d'accordo i due nemici. Andiamo con il resto del Carlino, scontro Berlino-Mosca, in campo Europa e NATO.

Calabresi si candida sindaco di Milano, ma Schlein frena. Legge elettorale, restano i dubbi sul ballottaggio. Berrettini scuote il tennis, minacce dagli scommettitori. Il Messaggero, Europa-Russia, alta tensione. La Germania chiude il consolato a Bonn e la casa russa. Mosca attacca anche l'Italia, Fedorov nomina ridicola Crosetto, scelta per l'interesse nazionale. Violenta una tredicenne, scarcerato dopo due giorni. La Verità, Ranucci insulta tutti tranne la Vitola. Oggi sul programma, per evitare la rivolta a Report, vogliono la testa dei nuovi volti. I giudici liberano chi stupra ma disarmano chi si difende. Ira del Premier, così si vanifica il lavoro sulla sicurezza. Mario Calabresi, candidato sindaco a Milano, mette nei guai la Schlein. Il Giornale, arriva la guerra in Europa, sotto attacco, la Germania denuncia la Russia, Mosca responsabile del drone all'aeroporto di Lipsia, ci sono le prove, l'Unione Europea risponderemo, Meloni uniti contro le intimidazioni, il Cremlino minaccia tutti. Milano Calabresi corre da sindaco, le contraddizioni e il gelo con Ellie, molestia alla minore, bengalese liberato. Il Tempo, quotidiano indipendente, toghe mute, gran silenzio dell'ANM sul caso Ranucci, dagli applausi scroscianti in Cassazione quando Sigfrido era testimonial per il no al referendum, si è passati al silenzio di tomba di oggi, non si trova più una toga disposta a difenderlo in pubblico, lo hanno scaricato. Andiamo con Libero, Italia, paradiso degli stupratori, profugo violenta tredicenne, viene liberato in due giorni perché per il giudice era dispiaciuto. La rabbia della Meloni, chi spiega alla sua famiglia che stanotte quell'uomo sarà ancora lì? Accuse, minacce, drone, bomba contro Lipsia, Unione Europea e Russia, i ferri corti, sequestro di bambini piccoli del bosco in libertà vigilata, dormiranno a casa solo nel weekend. Ranucci insulta, i suoi successori sono mediocri, retroscena, la RAI non teme, gli inviati in fuga costano troppo. Il Sole 24 Ore, bufera sui bond, tassi al top dal 2008, mare caldo record, temperature oltre i 30 gradi centigradi, produzioni a rischio, inflazione al 3.3%, i massimi dal 2023, pesa il caro benzina, bonus case e mobili in attesa di rinnovo, 26 miliardi di lavori. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Toro 4 acquisti, segno subito, è sbarcato Voltemade, il gigante della Juve, il jolly di Spalletti, la carta da giocare già contro il Milan, Thuram torna nel 2027, Pato scommetto su Ramos, Amorim da scudetto, Plio sei blindato. Berrettini shock, minacciato di morte, il caso scommesse scuote il tennis. Vasseur, Ferrari a Monza, dobbiamo essere perfetti. Corriere dello Sport, Inter, otto in inglese, bellezza Como. Juve tutto avanti, Voltemade, Colo e Alai. Begovic un attacco ribaltato. Ed ancora Napoli shock, McTominay si deve operare al cuore. Tutto Sport, la vendetta di Juric, ma che razza di toro è? Lezione del Monza 0-1 fuori dalla Coppa Italia. Sua altezza la Juve, gli arrivi di Sarri e Voltemade confermano la strategia, più centimetri e forza fisica in aggiunta alla qualità. Cannevali e Massara consegnano a Spalletti una squadra profondamente rinnovata, 9 innesti. Sarri e il modello Pogba, è entusiasta di essere in un club dove sono passati anche Platini e Zidane. Ravanelli applaude, la Juve ora è molto più forte, Caballa rimane a Torino, o niente tagliafico. Gasp fa saltare Coné, al Chelsea lui resta, aritmia benigna, McTominay si ferma, lo scozzese sarà operato. US Open, la denuncia di Berrettini, minacciato di morte dagli scommettitori, lo sfogo dopo aver battuto Wawrinka, avanti pure Cobolli, Bellucci e Dardelli. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro consueto appuntamento con le prime pagine
dei quotidiani oggi in edicola. E andiamo ovviamente a salutare a questo punto gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro piacevole mattinata. Ci ritroveremo, mi raccomando, puntuali domani a partire dalle 7.09 come al solito. Un po' di musica ci separa dalle ore 8 e poi ancora morning show, musica, notizie, appuntamenti ovviamente per tutti in questo metà settimana, in questo mercoledì 2 settembre 2026 che stiamo vivendo insieme. Buon proseguimento di mattinata, buona colazione se la state ancora facendo, oppure un secondo caffè, questa potrebbe essere l'ora giusta per svegliarsi definitivamente. Rimanete con noi. Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Vi sblocco un ricordo musicalmente parlando, naturalmente. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sveglia!

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Seconda parte del nostro Morning Show targato mercoledì 2 settembre 2026, sempre Graziano D'Andrea a tenervi compagnia. Ovviamente si continua anche in questo secondo spazio mattutino su Diffusione Europea, su Radioattività, su Regional Radio, su MRC Media Radio Castellane, Power 927 Milano. Abbiamo tante cose oggi di cui parlare, parleremo anche di cinema come tutti i mercoledì. Attendiamo il nostro Alan Viezzoli fra poco. Nel frattempo andiamo subito ad parlare di una iniziativa molto interessante di riforestazione, e la notizia arriva dalle Highlands scozzesi. È una iniziativa singolare che coinvolge gli amanti degli animali. Sto parlando di cani da ricerca addestrati a seminare alberi con zaini speciali durante le passeggiate. Un'associazione ecologica locale ha sviluppato piccoli zainetti traspiranti per cani di taglia media e grande, dotati di minuscoli fori sul fondo. La curiosità risiede nel meccanismo naturale. Mentre i quattro zampe corrono liberi tra i prati e i boschi, il movimento del corpo fa cadere a terra semi di querce e pini indigeni, permettendo di piantare migliaia di nuovi alberi ogni mese senza alcun impatto sull'ambiente. Una cosa del genere l'avevamo già raccontata qualche settimana fa, parlavamo dei bastoni per passeggiate, per trekking, che appunto facevano più o meno lo stesso lavoro. È proprio un sistema questo che insomma si sta evolvendo, e mi sembra comunque qualcosa di decisamente positivo. Sono le 8 e 11 minuti primi, una manciatina di secondi, come si suol dire, rigorosamente in diretta con voi Graziano D'Andrea. Arriva un bel brano di Eugenio Finardi di un po' di tempo fa, che parla del nostro paese e che si intitola Dolce Italia. Ascoltiamolo insieme. Buongiorno.

0: Anche questa settimana ritorna la nostra pillola dedicata al cinema, e lo facciamo con Alan Viezzoli, non può essere diversamente, in partenza per Venezia, però voleva essere con noi quest'oggi, come al solito, per darci qualche indicazione, qualche buona proposta di buoni film al cinema o sulle piattaforme. Buongiorno Alan.
1: Eccoci, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, allora di cosa ci vuoi parlare subito proprio?
1: Ma allora, visto che la mostra sta iniziando, la mostra di Venezia, direi di fare un collegamento che in realtà non ho capito quanto è stato voluto, probabilmente no, ma è capitato, ovvero il fatto che in questi giorni, nei prossimi giorni, passerà in concorso il nuovo film di Hirokazu Koreeda, che è questo regista giapponese. Il regista, io lo chiamo, ma un po' tutti lo chiamiamo, il regista della famiglia, perché ha fatto tutta una serie di film legati alla famiglia. Sono veramente un film uno più bello dell'altro, perché appunto penso a Father and Son, Little Sister, Un affare di famiglia, L'innocenza, insomma. C'è tutta appunto questa serie di film che ha dedicato nel guardare, insomma, all'interno delle famiglie giapponesi principalmente, ma poi in realtà per traslato tutto sommato anche le nostre, insomma, ci rivediamo anche noi. Quindi mentre noi lo staremo vedendo, insomma, lo stiamo per vedere con questo Look Back, che è questo nuovo film che passerà a Venezia, in cui ci saranno protagoniste due ragazze che vogliono diventare delle mangaka, vogliono scrivere e disegnare i manga. In contemporanea lo troviamo al cinema con quello che era il suo film precedente, che era Ship in the Box, che è passato quest'anno a Cannes. Quindi due film praticamente quasi in contemporanea, perché insomma l'abbiamo visto, il Ship in the Box l'abbiamo visto a maggio, e questo nuovo lo stiamo vedendo adesso. E la storia è quella di una famiglia, un padre e una madre, che hanno perso il loro figlio qualche anno prima, insomma, per dei motivi che poi lo spettatore scoprirà guardando il film. E siamo in una sorta di futuro prossimo, di presente distopico, insomma, quella fantascienza molto molto leggera. E in pratica c'è questa azienda che si offre di replicare il bambino nelle fattezze, con però un robot che, grazie all'intelligenza artificiale, riesce a parlare, a comunicare, a rispondere esattamente come se fosse il loro figlio. Quindi questi due, che evidentemente non hanno ancora del tutto superato, soprattutto lei, il lutto per il figlio, decidono di farsi costruire questo bambino artificiale, che però è veramente indistinguibile da un bambino vero.
0: Inquietante, direi anche.
1: Sì, indubbiamente sì. Il film in realtà poi prende un po' una tangente. Infatti il film, secondo me, non è straordinario, nel senso che un po' tutti ci aspettavamo che andasse in una direzione, invece ne prende tutta un'altra, perché poi mette assieme un po' altre cose e forse non le mette insieme benissimo, però sicuramente è molto interessante, insomma, vedere appunto questo tema, insomma, ancora la famiglia declinata in un modo diverso rispetto a quello che aveva già fatto nei film precedenti, e insomma ragionare un po' su quello che è effettivamente la perdita, e in qualche modo, se vogliamo, in modo indiretto, anche su quelle che potenzialmente potrebbero essere le potenzialità, scusate il gioco di parole, di un'intelligenza artificiale.
0: Beh, insomma, inquietante da vedere comunque, al di là di tutto, e questa era la prima proposta. Poi ancora.
1: Esatto. E poi continuo a mandarvi al cinema con quello che è stato il film, uno degli ultimi film che erano passati a Venezia l'anno scorso. quindi praticamente un anno fa, che è Silent Friend di Ildiko Einiedi. Silent Friend nel senso di amico silenzioso, ed è questo amico silenzioso è un albero, perché appunto c'è questa università in Germania, credo, vado un po', sì, vado un po' a memoria, ma insomma, dovrebbe essere Marburgo, e c'è un enorme ginkgo biloba in mezzo nel giardino di questa comunità, di questa università, insomma, diciamo così. E noi seguiamo attraverso l'albero tre storie ambientate in tre momenti diversi, in tre anni diversi. C'è quella che è una delle prime studentesse di medicina all'interno del campus. Poi vediamo un ragazzo appunto che grazie alla cura per l'albero, insomma, scopre delle cose. C'è l'ultimo segmento che è ambientato nel 2020, quando un ricercatore asiatico si ritrova impossibilitato a ripartire da questa città tedesca e quindi usa l'albero come una sorta di nucleo per fare degli esperimenti, ma se vogliamo anche in qualche modo valvola di sfogo per la situazione che appunto che lo vede costretto a non poter tornare a casa dai suoi affetti. Anche qua è un film molto, molto curioso, molto, molto strano, perché insomma appunto essere basato interamente su un albero, insomma, è qualcosa di decisamente non comune. Anche qua, secondo me, non è perfettissimo, un po' già per la durata, che dura 147 minuti, quindi
0: Mamma
1: insomma,
0: mia.
1: no, non proprio una durata facile. E secondo me la regista, che appunto questa regista ungherese, che aveva già fatto Corpo e Anima nel 17 e Storia di mia moglie nel 21, qualcuno probabilmente se mi ascolta da qualche anno sa che ne ho parlato in trasmissione, e c'è un po' questa idea che secondo me un po' si dimentica a un certo punto di due delle tre storie. Quasi un po' se ne dimentica e le lascia un po' senza fine e si concentra tanto di più su sulla storia ambientata nel 2020, ma insomma, al di là, al netto di appunto qualche cosa che non va, il film è sicuramente un film interessante. Era passato per chi c'era anche al Trieste Film Festival di quest'anno, insomma, essendo la regista ungherese, giustamente. Gli amici del Trieste Film Festival hanno accalappiato, insomma, questa occasione di poter avere il film. Io ve lo consiglio anche qua. Sono tutti e due film un po' non facili. Il primo per argomento, il secondo per durata e, se vogliamo, anche un po' per questa un po' immobilità derivata dal fatto che giustamente il protagonista è un albero che effettivamente tutto questo movimento non ha, però insomma, se ve la sentite, date una chance anche a Silent Friend, perché è comunque un film interessante. E in tutti e due i casi sono appunto film che arrivano dai festival, quindi magari vi fate anche un po' un'idea di quelli che possono essere i film che escono dai festival. E in qualche maniera, il primo con il fatto che ritroviamo Kore-eda in questa Venezia, e il secondo col fatto che il film era in concorso la scorsa Venezia, date un po' così, entrate, cominciate a entrare nello spirito del festival con me.
0: Beh, insomma, due cose veramente interessanti. A questo punto ti aspettiamo anche quotidianamente dalla Mostra del Cinema di Venezia, dove sarai sempre
1: Assolutamente.
0: presente. Ti ringraziamo ovviamente per tutto quello che ci racconti e che ci proponi anche settimanalmente. Grazie, Alan.
1: A voi, grazie.

Eccoci puntuali al nostro almanacco musicale di questo mercoledì 2 settembre. Subito si festeggia e si ricorda più che altro la nascita di uno dei pianisti, compositori, band leader più geniali, ritmici, influenti della storia del jazz mondiale. Ricordiamo il grande Horace Silver, nato in Connecticut nel 1928. Silver è stato tra i primissimi fondatori e padri nobili del movimento hard bop, codificando uno stile pianistico inconfondibile, impregnato di blues, di gospel e ritmi caraibici. Cofondatore dei Jazz Messengers insieme ad Art Blakey, ha regalato alla storia della musica standard immortali del calibro di Song for My Father, Nick Astream e Senior Blues. Andiamo alla metà degli anni 70, celebriamo la lavorazione e il successo di uno degli album più ambiziosi, teatrali e rivoluzionari della storia del rock internazionale. Il 2 settembre del 1975 i Queen completavano le sessioni di registrazioni del loro capolavoro A Night at the Opera, guidato dal genio visionario di Freddie Mercury, da Brian May, John Deacon e Roger Taylor. Il disco sovvertì ogni regola della discografia dell'epoca, fondendo l'hard rock con la musica lirica e la canzonetta vaudeville, trascinato da capolavori assoluti come Love of My Life e l'epica Bohemian Rhapsody. Il disco consacrò la band nell'Olimpo della musica mondiale. Andiamo anche ad aprire la parentesi dedicata ai grandi interpreti della storia del jazz, anche se abbiamo ricordato ora Silver. Ricordiamo un altro sassofonista dal timbro potente, profondo, ricco di swing. Oggi ricordiamo la nascita di Clifford Jordan, nato a Chicago nel 1931. Jordan è stato uno dei giganti del sax tenore dell'era del bop, del post-bop, celebre per le sue leggendarie collaborazioni con Charles Mingus, Max Roach, Horace Silver e Eric Dolphy. Ha inciso album fondamentali per la Blue Note Records e la Strata East, distinguendosi proprio per un fraseggio generoso, limpido, di straordinaria carica emotiva. Chiudiamo la pagina del nostro almanacco con una data storica per il rock britannico. Il 2 settembre del 1994, pochi giorni dalla sua pubblicazione nei negozi, l'album d'esordio degli Oasis, Definitely Maybe, conquistava il primo posto nella classifica dei dischi più venduti del Regno Unito, con brani come Rock and Roll Star, Life Forever, Cigarettes and Alcohol. I fratelli Noel e Liam Gallagher riportarono le chitarre distorte e anche l'attitudine sfacciata del rock d'oltremanica in cima alle classifiche mondiali, trasformando il loro album di debutto nel disco d'esordio più venduto nel minor tempo nella storia della musica britannica. Ebbene, questo è tutto per il nostro almanacco di oggi. Sono le 8:37, abbiamo parlato molto di jazz e rock quest'oggi. E allora ci sta bene, ci sta tutto il grande successo di Ivano Fossati, un po' stagionato. La mia banda suona il rock. La mia...

0: buongiorno
1: a tutti, cari ascoltatori, buongiorno.
0: Ci siamo, sì, ci siamo.
1: È facile dire buongiorno, è facile dire buongiorno, poi quando vedi quello che succede attorno a te, resti veramente sempre un po' sorpreso, ecco, diciamo
0: vero,
1: così.
0: È vero.
1: Tante storie, siamo attaccati un po' da tutte le parti, sai? Ci sono problemi dappertutto, adesso si scopre che i ricercatori, non l'ho scoperto io, hanno somministrato due dosi del vaccino Pfizer contro il famoso COVID-19 a 64 giovani adulti, no? Provocando danni strutturali irreversibili, ecco, all'endotelio corneale in soli 75 giorni.
0: Perfetto.
1: Questo è uno studio che su volontari, ovviamente, no? E hanno scoperto che queste cellule non si rigenerano più, no? E quindi un danno permanente. Quindi vedi quante cose, no?
0: Non è bello. No, no, decisamente.
1: Ma guarda un po', sì, io resto basito, perché poi vedi anche le grandi aziende farmaceutiche, no? Adesso sono in fibrillazione perché ci sono delle scoperte nel contempo, perché c'è una cosa brutta ma poi c'è anche una cosa bella. Si scopre per esempio che l'acido cloridrico aggiunto all'acido forma il biossido di cloro. E il biossido di cloro è una sostanza chimica molto semplice, a basso costo, che viene utilizzata adesso soprattutto negli Stati Uniti d'America, perché lì è stato scoperto, cioè, le grandi scoperte o vengono in Israele o vengono lì, non si sa perché. E praticamente si dice che questo biossido di cloro curi il 98% di tutte le malattie più importanti, diciamo, ed è supportato da da migliaia di brevetti, questo non è il numero esatto ma sono tanti. E quindi il biossido di cloro, ma non è solo quello, perché poi si scopre, pensa, che una sola dose di un batterio appena scoperto nell'intestino delle rane, ma guarda un po', come noi abbiamo, non so, l'Helicobacter nel 50% dei casi umani, no? C'è l'Helicobacter, qui c'è una specie di Helicobacter dentro nelle rane che elimina, attenzione cari ascoltatori, elimina il 100% dei tumori cancerosi nel giro di pochi giorni. Ed è stato scoperto iniettandolo nei topi, ovviamente. Il batterio naturale si chiama Ewingella, colonizza e elimina i tumori senza tossicità.
0: Ecco. Quindi.
1: Ecco, poi quando è stato cercato di reintrodurre il cancro negli animali guariti, i tumori non riuscivano a crescere. Quindi anche questa qui è una scoperta molto molto interessante.
0: Direi di sì, perché non facciamo avanti cose di questo genere?
1: Così, esatto, e questo è importante ragazzi. Quindi seguiamo un po' tutte queste notizie che ovviamente il mainstream non ci dà, i giornali non trovate niente di queste cose qua.
0: Perché
1: no?
0: dovrebbero, ma
1: sono scoperte, poi c'è anche Nature, per esempio, no? Che pubblica tante belle cose. Ci sono, ma tu pensa che il creatore della, ti ricordi l'app Immuni?
0: Certo.
1: C'era la famosa applicazione Immuni, no? Che tu mostravi sta cosa qui, no? E diceva che stavi bene, potevi entrare nei bar, nei ristoranti, andare al cinema, queste cose qua, no? Ecco, questo creatore gestisce un'associazione che supporta i terroristi. Avete capito bene, sì cari ascoltatori, i terroristi, l'uomo che lavorò con il Partito Democratico, con tutti quelli che governavano in quel periodo, ed era a Palazzo Chigi con Gentiloni, Conte, Draghi, Mario Draghi, anche lui c'era di mezzo, pensa. Si chiama Paolo De Rosa, diciamo anche il nome, Paolo De Rosa, e noi non diciamo mai i nomi, ma qualche volta gli diciamo, era segretario di AIODV, la destinataria delle donazioni legate al collettivo hacker Autistici Inventati, si chiama, messo al bando dagli Stati Uniti d'America, quindi praticamente lavorava con i terroristi.
0: Benissimo.
1: Ecco, abbiamo scoperto anche questa cosa qui, molto bella, vedi?
0: Ma.
1: E quante cose stanno succedendo adesso dagli Stati Uniti, sta partendo un po' di tutto, sai? Ci sono anche nuove inchieste sulla storia di Jeffrey Epstein, cercheremo di parlare anche di quello. E poi, oltre che di oltraggio, questa è la grande notizia, oltre che di oltraggio al congresso, Anthony Fauci sarà incriminato anche per falsa testimonianza. Sai?
0: Vedi.
1: Ecco, sotto giuramento, quindi lui sotto giuramento ha detto il falso. In una mail del 2012 è stato rivelato che lo stesso Fauci ha ordinato la cancellazione permanente di documenti ufficiali relativi alla ricerca Gain of Function, si chiamava, quindi guadagno di funzione praticamente, su genetica e biologia.
0: Ecco.
1: Parole registrate e poi chiaramente messe sui documenti di Anthony Fauci, che disse, per favore, eliminate queste mail e cancellatele dalla cartella degli elementi eliminati.
0: Ecco.
1: Il 3 giugno

0: 2024, attenzione, interrogato sotto giuramento dalla Corte degli Stati Uniti, il dottor Fauci gli hanno chiesto: ha mai cancellato un documento ufficiale? E lui cosa ha risposto? Ha detto no.
1: No. Ecco.
0: Ah no, e quindi ha mentito sotto giuramento. Ecco qui un'altra bella incriminazione per il nostro caro Anthony Fauci, che speriamo si passi il resto della sua vita dietro le sbarre, ovviamente.
1: Ne ha dette di tutti i colori.
0: è vero.
1: Bene.
0: Vabbè, comunque preoccupiamoci non solo di questo, perché noi ci preoccupiamo dei vaccini, queste cose, dobbiamo preoccuparci di tante cose, no? Anche delle scie chimiche, del 5G, eccetera, abbiamo parlato tante volte, torneremo sempre su questi argomenti per svegliare un po' di gente che purtroppo dorme ancora. Ma attenzione, perché ci sono i primi segnali, cari ascoltatori, di una perdita di controllo, e questo è molto grave, una perdita di controllo da parte dell'uomo sui sistemi di intelligenza artificiale.
1: Anch'io sta cosa.
0: Ecco, ce lo dice White Tessari, che è direttore esecutivo di AI Governance and Safety del Canada, con un avvertimento molto molto chiaro. Alcuni ricercatori, dice Tessari, ritengono che l'intelligenza artificiale avanzata, che adesso è diventata avanzata, capito? Dopo un po' di anni da normale diventa avanzata, ecco, questa potrebbe a lungo termine, ma non ci dice quando, perché uno dice sì, sai, a lungo termine, quindi uno pensa magari fra 30-40 anni, no, potrebbe essere anche fra 6 mesi, va a sapere. Ecco, potrebbe creare rischi talmente gravi da minacciare l'umanità stessa.
1: Benissimo.
0: Tessari aggiunge: bisogna impedire, questo l'ha detto davanti al congresso, che questi sistemi diventino troppo potenti, perché i sistemi, sai, diventano più difficili da controllare quando sono già profondamente radicati.
1: Sì, infatti.
0: E quindi cerchiamo di non farli radicare troppo profondamente, io direi, no?
1: Perché
0: sappiamo che l'umanità si distingue dall'intelligenza artificiale ancora in questo momento, no? Abbiamo delle cose che ci distinguono ancora, per fortuna.
1: C'è molta
0: però
1: più
0: non
1: demenza,
0: andiamo troppo oltre.
1: Più che intelligenza, c'è molta più demenza in questo momento.
0: C'è molta demenza, capito? Noi ricordiamo anche, no, ce l'hanno detto in tanti film, sai, di questa cosa artificiale qui. Io ricordo che, insomma, tutti ricorderanno, avrete visto certi film tipo Terminator, oppure anche Star Trek, o Alien, lo stesso Alien, se guardate il secondo film di Alien si parla proprio di questo problema qui. Ragazzi, è così è la cosa. Vediamo un po' cosa succede anche, allora, se vi sentireste a vostro agio, cari ascoltatori, ad indossare un sensore che mappa le vostre parole prima che nascano. È quello che sta facendo Apple. Eccolo qui, ci riagganciamo all'intelligenza artificiale. Apple ha appena speso 2 miliardi per leggere il pensiero prima che voi parliate. La tecnologia si chiama QAI e non ascolta la voce, ma usa dei laser di infrarossi per tracciare i micromovimenti della pelle, quindi spostamenti di pochi micron che vengono sul vostro volto mentre mentalmente voi articolate una parola.
1: Che bello.
0: Ecco, in poche parole sapranno cosa state per dire prima ancora che l'abbiate pronunciato.
1: È fantastico.
0: Ma questi brevetti di Apple vanno oltre con tracciamento di emozioni, frequenza cardiaca in tempo reale, autenticazione continua basata su come ti si muove il volto e riconoscimento dell'intento, attenzione, dell'intento prima della vocalizzazione.
1: Ecco.
0: Il fondatore di tutto ciò è Aviad Mazels, si chiama, lo stesso che nel 2013 ha venduto ad Apple la tecnologia da cui è nato il Face ID, il riconoscimento facciale praticamente, no?
1: Sì.
0: Ecco, a lui prima ha dato la chiave per sbloccare lo schermo col volto, no? Ora dà lo strumento per interpretare il vostro pensiero.
1: Che bello.
0: Naturalmente ce lo venderanno come una comodità, è chiaro,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: Per parlare con l'intelligenza artificiale, magari in mezzo alla folla, chissà, in una situazione difficile, senza proferire parola.
1: Mamma mia.
0: Caro Graziano, il confine tra accessibilità e corpo come interfaccia permanente, per conto mio non è mai stato così sottile, sai?
1: No,
0: ci siamo molto vicini.
1: Vabbè, Non so che dire
0: neanch'io, mentre qui abbiamo Mario Draghi.
1: Eccolo là.
0: Oggi è a bordo di una nave che sta per affondare, sai. Il capitano raduna tutti i passeggeri e chiede: c'è tra di voi qualcuno che crede fermamente nell'efficacia della preghiera? Veramente ci sarei io, signor capitano, risponde Draghi. Ah, meno male, fa il capitano. Ah, meno male, manca giusto un salvagente.
1: carina anche questa.
0: Vabbè ragazzi, così oggi è andata così. Vedremo domani, chissà.
1: Sì, difatti. Allora ti ringrazio, appuntamento a domani mattina come al solito all'interno del nostro morning show, e buon proseguimento di giornata, caro Renato.
0: Buona giornata a tutti,
1: ciao,
0: grazie a voi.
1: Ciao. Andiamo a chiudere anche dunque il nostro appuntamento odierno con l'edicola di Renato Lorenzi. E andiamo anche a chiudere ovviamente il nostro appuntamento con il nostro morning show di oggi, di questo mercoledì 2 settembre 2026. Siamo arrivati praticamente in chiusura, allora andiamo ancora una volta a ringraziare e salutare le nostre radio che tutte le mattine si collegano dalle 7.09 proprio per il nostro appuntamento. Ovviamente allora salutiamo Diffusione Europea, Radioattività, nella prima parte anche Radio Tiguglio Web e poi Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Abbiamo fatto colazione, abbiamo ascoltato ovviamente della buona musica e poi le nostre rubriche, le notizie, gli appuntamenti, gli approfondimenti. Domani si replica come al solito, quindi puntuali alle 7.09 vi aspetto. Vi lascio all'ultimo brano, quello che vi accompagna alle ore 9. Grazie ancora e buon proseguimento di giornata. Ciao da Graziano D'Andrea.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, code sulla 9 Milano-Como-Chiasso, tra Como-Monteolimpino e Chiasso verso il confine italo-svizzero. Trafficata la 8 dei Laghi con code dalla barriera di Milano Nord al bivio per la A4 verso Milano. Sulla stessa A4 rallentamenti e code sull'intero tratto milanese nelle due direzioni. Trafficata la A22 del Brennero con code da Carpi al bivio per l'Autosole verso Modena. Nel nodo di Bologna code sulla A14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera verso Ancona. Proseguendo nella stessa direzione, code per incidente tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro. Ancora in A14 per lavori si sta in coda nel tratto marchigiano tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. Sulla 1 Bologna-Firenze, a causa di un incidente, code di circa 2 km tra Firenze in Pruneta ed il bivio per la Firenze Mare verso Bologna. Molto trafficato infine anche il tratto della Roma-Napoli con incolonnamenti da Casoria al bivio per la A3 Napoli-Pompei-Salerno in direzione di Napoli. Bene, tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: Best music.
2: Va ora in onda Dolce Alice Live. Un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Beh, insomma, ritirare un premio per Dolciolice Live sul palco, il sindaco, vice sindaco, il presidente della regione Toscana, tutti c'erano lì. Poi hanno sbagliato nome e mi hanno detto qui sul palco il signor Dolciolice Live. No, veramente, sì, d'accordo, sono l'ideatore. Poi invece mi ha fatto due chiacchiere, è salito anche Brian Bellin, ha ritirato il premio, c'è anche una cena per quattro persone addirittura, targa, scultura, una cena per quattro persone che faremo io Brian. Tanto, voi due non vi invito, mi state sulle balle, e di conseguenza un ringraziamento a chi curerà e guiderà la parte tecnica anche in questa puntata, Brian Bellin. In redazione non c'è nessuno, licenziati tutti quanti fino alla fine di settembre, del prossimo settembre, e poi chiaramente anche perché cambierò redazione, vi avverto amici e amiche, che succede, che avete fatto, ma no. Meno male, guarda, la stagione è finita perché io quei due lì non li sopporto più, soprattutto quella con gli occhiali rossi, no, perché voi non vedete, ma gli occhiali rossi, Patrizia buonasera, buongiorno.
1: Salve.
0: Ecco, è un salve, gli gira le balle subito.
2: Salve, come lo dico pure io.
1: Sono mandata a quel paese.
2: Ma c'è
1: salve.
2: Max che tentennia a dirmi qualcosa, lo so cosa mi vuoi dire, lo so.
0: No, aspetta, non ti dico nulla, non me ne può fregare. Hai tu. Gianni, abbiamo vinto il premio Centurione, ma ho perso l'uccello.
2: E che te ne fai tanto dell'uccello? Tanto non vale niente, perché buttalo nell'immondizia.
1: No, ce l'hai piccolo.
0: No, ma... No, sono arrivato sul palco e il sindaco ha detto: ma lei è quello che ce l'ha piccolo? E ha detto sì, è la fuori.
2: Sì, ecco.
0: Infatti ha tenuto.
2: E là è partito l'applauso di Tiziana. Bravo sindaco!
0: Sì, sì, sì, bravo sindaco. Infatti ha tenuto il premio, l'ha dato a Brian, giustamente. Pensate che Brian si è mangiato tutta la torta al cioccolato che era offerta al buffet alla fine. Immaginatevi voi.
1: Che... Ma tu hai detto che è un pranzo, una cena per quattro persone, però vai solo tu e Brian, perché sì. Tu mangi per tre.
0: E Brian uno, anzi no, guarda, Brian due, io due, perché ieri gli ha dato. Ma è giusto, è giovane. Allora, a parte tutte le a parte tutte le stupidaggini, io direi di partire un'altra puntata di Dolciolice Live.
1: La 21 milionesima o quella?
0: Non lo so, siamo a 64.812, una cosa del genere. Siamo andati, anzi, è andato a prendere da studio disco 54 a New York, è andato a prendere Coco Motion,
1: la capsula che ti è saltata
0: costa un sacco di soldi, guarda.

0: l'altro, quello. Sì, ho visto, grazie. Ma è l'altro album. Allora, disco 54, quattro TV collation, è tutt'altra cosa. Allora, no, ora non mi ricordo più cosa volevo dire, perché non c'è, sì, mi sono dimenticato, Patrizia, scusa, stavo parlando di... come fossi al telefono, normalmente, sinceramente. Allora, che è? Ah, no, Coco Motion.
1: 60 minuti.
0: Coco Motion, parte 1 e parte 2. Allora, ti dovrei alzare un pochino il volume, se non vado errato, perché se...
1: Io il volume devo alzare? Del mic?
0: No, io.
1: Ah, tu.
0: Vediamo un attimo. Parla per favore di qualcosa, se ce la fai.
1: Ma certamente. Parlo come la nostra amica, Tiziana Gasparetti.
0: Lascia perdere, poi vi racconterò cosa ha combinato quella donna.
1: Racconta.
0: No, non posso dirle, troppo privato.
2: Oh, ma dimmi una cosa, ma che è? Sempre ascolto?
0: Chi? No, sto in onda, sto in diretta. Stiamo registrando,
1: siamo
0: in diretta. Che? Stiamo parlando.
2: Qual è? Siccome sento la musica, siamo in registrazione.
0: Certo. Qual era il problema?
2: Ah, ok. Dolce Live all'aperto proprio.
0: All'aperto? In che senso all'aperto?
2: All'aperto, cioè...
1: Spariamo cavolata.
0: Ma chi se ne frega? No, volevo raccontare una cosa che è successa alla Gasparetti, ma è troppo privata, è troppo personale, non posso dirlo, lo dirò poi a voi in retro, senza che i nostri ascoltatori ascoltino questa cosa che è un po' imbarazzante.
1: Vabbè, allora, lo sappiamo tutti, si infila le dita nel naso,
0: tante cose a fare. Detto questo, continuando con la musica, ora sono curioso di sapere quello che ha combinato a Gasparetti. Dio Warwick, Deja Vu, a Dolce Alice Live.

Dionne Warwick on Just Pine. Dolce Alice Live continua. Tra molto avremo un'intervista che a me sta a cuore, molto a cuore, devo essere sincero, mi piace molto, sarà, è poi fatta bene, la faccio da solo, voi vi caccio perché chi se ne frega, non vi voglio, perché è un'intervista intima fatta dalla Neutro Roberts. Sto scherzando, Neutro Roberts, quella me caccia tra un po', vedrai che succede. Allora, siamo andati a prendere Dance a Little Bit Closer, che voi conoscete benissimo perché Charo e Salsolo Orchestra insieme, è un remix 1977. Patrizia, ti ha mandato qualcosa la disgraziata? Meno

0: Meraviglioso dance che a noi piace molto. Senti Patti, hai
1: mi dica
0: hai per caso la notizia? Te aveva dato qualcosa quell'altra?
1: Sì, perché sì, prima, ce n'è una molto molto curiosa e simpatica.
0: Allora dilla.
1: Nel mare Mediterraneo è stata avvistata una balena, leobalena, meglio conosciuto come la balena franca.
0: La balena?
1: Ora la franca si chiama così.
0: Franca.
1: Ora la curiosità è che il maschio di questa balena, cioè sì, i gioiellini, la balena è enorme, pesano un quintale ognuno.
0: Ma stai parlando
1: del pistolino? E il pistolino è 3 metri.
0: 3 metri, come il mio, 3 metri e mezzo.
2: È una bancarella.
1: Sì, ora, sì. Durante l'accoppiamento,
0: sì,
1: quando c'è, attorno una sì, balena franca.
0: Oh Franca, quella? No, quella no.
1: E con questo pistolino cominciano a volerla fecondare.
0: Certo.
1: Io ti faccio, ti pongo una domanda.
0: Sì.
1: Secondo te che cosa fa la balena franca per rifiutarle? Li prende accodate in faccia oppure si mette a pancia in su?
0: No, lo morde proprio, così esce da rompere le balle, perché che vuoi, in mezzo all'oceano, lingua italiana. No, non lo posso sapere che fa, dillo
1: no,
0: tu.
1: No, comunque si mette a pancia in su, perché il pistolino ci arriva male, ci arriva quindi.
0: 3 metri, fanno il missionario, fanno la posizione del missionario nell'oceano.
2: Mamma natura, vedi le differenze, la balena a pancia in su. E una donna normale umana ti piglia proprio a schiaffi se non vuole.
0: La differenza è quella. T'hanno molto. Tesoro, sei pronta? Che sorriso, mamma mia. T'hanno molto la nostra intervista. La faremo direttamente.

0: Dance Little, tante belle cose. Ha fatto un album questi ragazzi, questo Danny White, chissà perché poi si dava a quei tempi la Danny White, Black Soul, cose un po' così. Allora, abbiamo saputo bene che la balena ha 3 metri di pisello, beata lei.
1: Il baleno
2: più che altro. Sì.
1: E allora la balena franca.
0: E di conseguenza faccio una battuta: il baleno e lavoro meno. Questa è la pubblicità, la ricordavate? Bellissima. Express yourself. Dopo questo, la nostra intervista, la nostra ospite, voi vi lascio il caffè. Tanto che ci fate?
1: Grazie.
0: Penso io qua.
1: Sì, pensaci tu.
0: Ci penso io a lei.
2: Ieri hanno bussato qui in studio, era il ragazzo del bar.
0: Sì, eh?
2: Gli abbiamo lasciato anche la mancia, portati i caffè. Fantastico.
0: Meraviglioso. Che voleva dire? Che si è ricoglionito. Che c'entra sta cosa?
2: Che mo me lo vado a fare io? Non c'è il ragazzo del bar.
0: Ecco, ho capito. Yourself.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.

0: vabbè, chi ve l'ha fatto fare? Cioè, è una, no, è un mio pensiero che mi è venuto così in questo momento. Chi ve l'ha fatto? Ma chi ve l'ha fatto? Ma non potevo stare a casa io quel giorno lì, o non mandare quel messaggino. Comunque, questa è una cosa mia personale. All'interno di Dolciolice Live abbiamo sempre un qualcuno che ci viene innanzitutto a trovare, e questo è bello perché tutte le persone che hanno un qualcosa dentro da distribuire, da dare, da notare, da donare agli altri che ascoltano la musica, è sempre bello, no? E allora di conseguenza noi abbiamo fatto questa rubrica, che non è una rubrica ma è due chiacchiere da bar per quanto riguarda Dolciolice Live, all'interno di tirare fuori un qualcuno che dona musicalmente, scrivendo, facendo un libro, un regista, un cantante, un attore, anche dei colleghi radiofonici, no? E, giustamente, però hanno qualcosa da dire e noi gli diamo l'opportunità per farlo. Allora, detto questo, in questa puntata di Dolciolice Live e qui per me diventa un problema, cioè nel senso buono diventa un problema, anche perché con me in studio, vabbè, proprio dal vivo live, no, è venuto un sospirone. Allora, io come ti devo chiamare?
1: Intanto ti saluto, ecco, che finalmente ci siamo conosciuti anche qui in radio, qui da te, ti ringrazio per l'ospitalità, e chiamami con il mio nome d'arte.
0: E cioè?
1: Mi chiamo DJM, sono DJM.
0: Ok. Senti, qualcosa che tu riconosci sicuramente sotto?
1: Sì, giusto, ora ci sto pensando.
0: È meraviglioso. È meraviglioso. Allora, DJM con me in questa puntata di Dolciolice Live per un motivo semplicissimo. Il motivo è che praticamente insieme io e te abbiamo realizzato una cosa. Sono sincero, ha fatto tutto lei. Io sinceramente, come ha fatto tutto lei, io non ho fatto assolutamente nulla. Però praticamente lei ha realizzato, insomma, io cosa ho fatto io all'interno di quel brano? Poco e nulla, praticamente nulla, un po' di accorgimenti, di cose così, come le chiamate voi in gergo?
1: Ma la tua è stata sicuramente una partecipazione decisiva, perché su questo brano avevo, diciamo, alcune incertezze, anche perché rappresenta, ha un contenuto particolare, però ecco, mi hai dato quella spinta perché questo brano venisse fuori, in quanto poi alla fine, anche da come si ascolta in base alle parole che ho anche scritto per il brano, insomma, alla fine bisogna sempre andare avanti, qualsiasi cosa accada, e quindi conoscendo te, effettivamente è stata quella la spinta decisiva, bisogna andare avanti.
0: Sì, ok, no, ma sinceramente non ho fatto nulla, ho qualche accorgimento. Allora, lo spieghiamo bene questa cosa, perché è importante, perché sai, no, i nostri radioascoltatori amano sapere in quale modo è stata realizzata qualsiasi cosa, no? Quando noi andiamo a presentare libri, queste cose qui, anche determinate altre cose. Allora, c'era una bozza che DJM qua ha fatto, era una bozza lasciata lì nel cassetto, sinceramente era arrivato, dimmi se dico una stupidaggine oppure no, era arrivata fino a un certo punto e non sapeva più come quagliare la cosa, cioè nel senso come terminarla, come addolcirla, come impacchettarla, ecco. E io sono arrivato e due suggerimenti, poi, a parte il fatto che poi lei è bravissima, due suggerimenti che gli ho dato così, e lei è riuscita, si è sbloccata e è riuscita a finire il brano. Ho detto giusto?
1: Sì, Max, ovviamente sicuramente non volevo togliere nulla al tuo apporto, no, ecco, perché ho preferito che lo facessi tu, ecco, a spiegare meglio un po'. Sicuramente c'erano delle parti del sound che avevano necessità di essere spinti in qualche modo, E quindi così ne abbiamo parlato, tra l'altro anche quando ci siamo incontrati a Sanremo, e quindi dove ti ho spiegato che appunto c'era qualche dubbio su questa traccia e te l'ho fatta ascoltare, e poi tu con tantissima pazienza

0: Entrata nella sì. strada di Dolce Alice Live.
1: Penso proprio di sì, quindi giusto. Sarà una sorpresa anche per chi mi segue, quindi conosce il mio sound, tra l'altro l'ultimo brano, quello di Melodic che ho presentato a febbraio, quindi è proprio da un'altra strada, per cui e con questo mi avvicino di più alla mia vera natura, cioè la natura del mio... della mia house, della mia dance.
0: Okay.
1: Ecco, nel prossimo brano c'è ancora una natura
0: diversa, ancora
1: più dance.
0: Allora noi facciamo così, continuiamo poi dopo.
1: Sì.
0: Allora andiamo a ascoltare il brano per il motivo cui tu sei qui e poi naturalmente andremo a chiacchierare ancora, a far due chiacchiere per il futuro, le cose, non soltanto. Brian, per favore, il brano.

0: e della musica dance, degli amanti della musica da discoteca, insomma abbiamo fatto una cosina bellina, eh? Hai fatto una per, allora facciamo da, non, a me non piace dire determinate cose, però in questo caso lo voglio dire, l'80% è merito di questa donna qua, ecco. Oh, sai che io sono sincero su queste cose, lo voglio ripetere, ho soltanto chiuso il cerchio, come ho detto prima, è vero?
1: Hai fatto molto di più, anche perché mi stai ospitando, quindi non posso dire, no, no. Posso dire che non hai fatto niente. No, qui no, capiscimi, mettiti al posto mio, sì, no, se no, no tu mi butti fuori,
0: no,
1: di qui.
0: No, perché tu hai 40, 42 di vita, io non ce l'ho, ho 60, allora mi faccio mettere al posto
1: 42, sì, giusto. No, è vero, no, di so. Vita però.
0: No, di età, 42 di vita, circa. Conferenza di, c'è un vitino così, mi fa quasi schifo dirglielo, cioè nel senso di, no, nel senso buono, chiaramente.
1: Possiamo chiudere i microfoni, così no, ti posso allora, rispondere meglio.
0: Sì, ma ecco. No, ha già messo il ditino nel senso del baffa. Comunque ha ragione, perché in realtà sono io il cretino di turno, ma devo fare il cretino perché l'editore mi paga per questo, per fare il cretino. Allora, detto questo, parliamo di cose serie ora, perché poi insomma qua è... Allora, a parere, e ora lo sai che non sto scherzando, a parere dell'ambiente dei disc jockey italiani, questa donna è una delle migliori, mi dicono. Cioè, amici miei, allora io ho fatto disc jockey tanti anni fa, discoteche, vinili, funk, eccetera, eccetera. Però ho ancora qualche amico in giro per il mondo che continua a fare il cretino, con musica diversa, si sono adattati, io non mi sono adattato, infatti ho smesso di fare locali e ho fatto radio e adesso sono passata là. Però questi amici qua mi dicono, tu guarda, faccio un pezzo, senti, ah cavolo, ma c'è, sei con...
1: Con?
0: Tu sapevi di questa cosa qui?
1: Quanto, assolutamente no, è una novità.
0: Quanto sei apprezzata, perché poi le cose, quando io voglio spiegare anche alle persone che sono stanno ascoltando Dolce Liceo, qualsiasi ambiente sia, qualsiasi lavoro tu ami andare a fare, se è fatto con serietà, con professionalità, puntualità, ragazzi, arriva, prima o poi arriva il ritorno sotto forma di fiducia delle persone, sotto forma lavorativa, sotto la stima, perché la stima di un collega, di un disc jockey che dovrebbe essere un tuo rivale per quanto riguarda radio, discoteche, eccetera, è tanta roba.
1: Si creano certamente delle situazioni in cui, diciamo, più che rivalità si parla di competizione, no? Mettersi a competere. Ma io ci sono abituata, perché è nato così tutto quanto, quello che è successo per me, per la musica. Per me è nata tutta questa mia idea di suonare proprio per una competizione.
0: Ah, ecco, vedi, è partito tutto quanto.
1: È partito da lì.
0: Ah, ok, beh, no, però insomma si è evoluta in maniera molto, molto, molto seria, con, come dicevo prima, con la passione che poi ti porta anche... Quando si fa, vedi, salto da una cosa all'altra, quando si fa una cosa che ti ha passione, ti accontenta, ti fa felice, non senti neanche la fatica. Dovete pensare che DJ Eb magari ci siamo sentiti anche di notte, cioè le 2, le 3 di notte, per sistemare determinate cose con un entusiasmo, l'ha fatto lei, eppure io un po' meno, perché sono un uomo, 2 neuroni.
1: No, smetti.
0: Sta scherzando,
1: No, ma tu fai così perché vuoi che io ti dica no, non è vero, esatto, ma non te lo dico.
0: Esatto, cattiva. Non te lo dico. No, cattiva, no. Allora, per dirti, anche in orari assurdissimi dove le persone magari dormono o lavorano, perché in tanti lavorano anche di notte, ma noi eravamo davanti al computer a finire, no, io questo no, io questo sì, ed erano, e sono momenti belli, e questo è senza fatica, poi chiaramente è lì che volevo arrivare, vuol dire che c'è la passione, vuol dire che c'è la professionalità, vuol dire che 2 punti. Allora, per terminare la nostra e bella chiacchierata, io vorrei dire una cosa, vorrei che tu allora, in tanti, come dico sempre, io parto sempre con l'intervista, in tanti ti conoscono, in tanti non ti conoscono, perché è giusto, no? Perché se tu fossi conosciuta in tutto il mondo saresti qua con me, saresti qua con me, saresti da tutt'altra parte a fare tante altre cose, forse più in alto.
1: Ma ti posso correggere?
0: Sì?
1: Sì, posso?
0: Certo.
1: Allora, non è corretto che non sono conosciuta nel mondo, anzi, io devo ringraziare tantissimo le radio che ho a livello internazionale, proprio perché sono conosciuta. Certo, non ho ancora raggiunto i livelli, diciamo, di visibilità, però la musica di DJM è ascoltata nel mondo, è la verità. Oh, infatti, io lo verifico dalle mie...
0: Non volevo, cioè... Il mio era un input per quelli che non ti conoscono, no? Sì. Per quelli che non ti conoscono, presentati ancora di più, i social, cosa farai, cosa c'è in cantiere e tutto il resto, ecco, quello volevo arrivare io.
1: Sì, dunque in cantiere c'è tantissimo, quindi non saprei da dove iniziare, sì. Però ci provo. Questo è un bellissimo anno e avevo già preventivato una serie di uscite di brani, forse quello che abbiamo fatto insieme, no? Non era proprio del tutto previsto, okay. Però ecco, una serie di brani, perché produco da circa 4 anni e tanti brani finora, insomma, ne ho prodotti 10. Anche con etichette importanti, discografiche, parlo a livello di Universal Group, Virgin Records e tante altre. Però sto andando avanti con la mia etichetta, che è denominata DJM House Music, ed è un programma in cui ci credo veramente tanto, perché intanto sono più libera di decidere anche il genere di musica che intendo produrre, perché non è detto che si debba seguire necessariamente un filone, e quindi questo lo posso fare solo e esclusivamente con la libertà della mia etichetta. E oltretutto ho adesso in programma tanti live, e quindi sarò all'estero in varie parti del mondo, a cominciare dalla Germania. Vado a luglio, dove suonerò in un festival importante, il Parookville, e poi sarò ad Amsterdam entro l'anno, ma anche al Ministry, quindi ritornerò a esibirmi al Ministry anche penso dicembre. E mi auguro, ecco, per l'anno prossimo di ripetere l'esperienza che è bellissima di Sanremo, dove diciamo le vibrazioni sono andate ancora più in alto del previsto, perché veramente è il centro della musica italiana, che io devo dire non ascoltavo la musica italiana, ma ora sì, tant'è che tra le cose che ho prodotto, tra le tracce che ho prodotto, ci sono anche dei brani, dei remix anche in italiano, per cui cosa strana per me, nessuno ci avrebbe mai creduto, perché non ascoltavo la musica italiana e invece ho iniziato ad apprezzare anche la musica italiana proprio recandomi lì a Sanremo, perché ho suonato Sanremo, come tu sai, Max, ho suonato per Casa Sanremo, sono diventata artista ufficiale di Casa Sanremo, e quindi insomma sono nate tante opportunità, tra cui anche quella di stare qui con te.
0: Oh, che forse è la migliore. No, beh, sto scherzando.
1: Non lo so, non mi far rimangiare quello che ho detto.
0: Ah, perfetto, benissimo. Allora, io ti ringrazio, ti bacio e ti abbraccio, e ti ringrazio di aver perso il tuo, di aver dedicato il tuo tempo a Dolce Alice Live, ma ti aspettiamo di nuovo quando vuoi, perché è giusto, e poi per altre cose che noi andremo a fare, che tu andrai a fare, naturalmente noi daremo lo spazio giusto, per quanto riguarda i tuoi prodotti. Detto questo,
1: scusami Max, ho dimenticato.
0: Cosa?
1: è di dire eventualmente dove mi potete ascoltare.
0: Ah, è vero, io beh, è vero, sì, sì,
1: sì, scusami, no, ho dimenticato.
0: Colpa mia.
1: Quindi sono presente in tutte le piattaforme, su tutte le piattaforme social, a cominciare da Instagram e TikTok e Facebook. E per quanto riguarda invece le piattaforme digitali, ho il profilo Spotify, quindi dove sono prodotti, dove troverete tutti i miei brani prodotti, Beatport per acquistarli, quindi scaricarli da Beatport con il download, e YouTube, il mio canale principale, che è vecchio già di quasi 10 anni, con molti ascolti, e ti ringrazio.
0: Bah. Allora noi ti aspettiamo, cioè nel senso tutti gli ascoltatori di Dolce Alice Live ti aspettano per il prossimo appuntamento. Ah, grazie. Te salut. Ti bacio e ti abbraccio. Grazie.

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE Elettronica ed Informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: Immaginatevi voi, cari amici e cari amiche, questi sono gli Chic, quelli di Le Freak. Freak out! Le Freak sono Chic. Allora, due brani meravigliosi, uno dietro l'altro. E grazie a DJ Ham, è stata con noi per un quarto d'ora, 20 minuti, ha presentato il brano, il nostro brano, perché è firmato anche dal sottoscritto. Strada, perché io non sono molto per la musica dance, per quella musica che fa lei, però bisogna aggiornarci, e allora di conseguenza c'è stata una prova di realizzazione brano, il prossimo sarà ancora più bello, e anticipo, sarà un brano sotto l'insegna dello smooth jazz, però ballabile, e che devo fare? Allora, Patrizia, ok, ci sei?
1: Ma certo che ci sono, sì, vedi che ti
2: Max
1: saluto.
2: Bellemi diventa un rapper.
1: Ma con la manina di faccio ciao.
0: Sì, ti stavo per dire dov'è che ti devi fare ciao. Allora, la notiziola ce l'hai oppure no? No, non ce l'ha, non
1: sì,
0: ce l'ha.
1: Sì, ce l'ho. Una piccolina. Allora, guarda. C'è stata, cioè in Cina, un uomo infastidito dai rumori molesti, cosa ha fatto? Ha installato sotto il pavimento un dispositivo che controllava sempre con uno smartphone. Quindi quando l'inquilino era troppo rumoroso, lui lo azionava e simulava il terremoto.
0: Sì?
1: Sì.
0: Ha smesso? Hanno smesso di far casino oppure...
1: Sì, hanno smesso, sono scappati.
2: Scusa, come fa a simulare il terremoto? Le vibrazioni?
1: Sì, lui ha installato un qualcosa sul soffitto.
2: E faceva vibrare tutto.
1: E ogni volta lui azionava, come si dice, col cellulare, con un dispositivo, azionava questa cosa che aveva costruito e...
2: Vibrava tutto l'abitazione.
1: Il pavimento, sì, simulava un terremoto. Ogni volta che lui era infastidito dai rumori, troppi rumori dei vicini, quindi...
0: Anche perché poi quelli al piano di sopra sparivano, cioè nel senso prendevano paura, uscivano, silenzio assoluto. Giustamente.
2: Anche nudi
1: uscivano. Ma non penso, perché se facevano rumore, facevano festa, qualcosa così, e quindi erano...
0: Quando davano noia. Allora, torno molto dopo il prossimo brano, che avremo il Vintage Italy, che sinceramente non è stato ancora fatto né costruito. Boh, vediamo. Brian, l'hai fatto? No? No, non è costruito il Vintage. Vabbè, troveremo un sistema, vedremo cosa fare. Innanzitutto, che cosa fare, che è importante, a parte poi dove vai della musica degli anni 70, di musica italiana, trovi quello che vuoi, la bellezza della nostra grande e bella musica. Come on down, Boogie People, David Williams, a Dolce Alice Live.

C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: ha fatto Brian Bellet si è sentito con un salto di vinile, eh? La puntina è saltata
1: con il nastro rosa,
0: con il nastro rosa. Brian è saltata la puntina. Vabbè, succede, col vinile succede, ha un suono meraviglioso, ma quel difettuccio lì che ogni tanto, le puntine saltano se non sono abbastanza pulite, sia il disco che la puntina. Bene, detto questo, noi siamo fieri e felici di aver optato per un brano del genere, non lo sapevo nemmeno io, bravo Brian. Chi è quel mostro che è entrato? È entrato Loris.
2: Mostro?
0: Ma veramente, ma che hai addosso? Che cos'è quello? La mascherina, per cosa? Per gli olezzi dello studio, ma quanto sarà cretino, mamma mia. Siamo andati a beccare Sirius e Eye in the Sky per quanto riguarda gli Alan Parsons Project.

0: Rasmus e Eye in the Sky, l'accoppiata per quanto riguarda gli Alaparso Project, noi quello, io li ho visti dal vivo e insomma danno emozioni, certi suoni danno sempre emozioni, quei momenti in quelle serate in quelle serate d'estate, quella chitarra che suona, poi per chi ha vissuto determinate cose musicalmente le emozioni sono tante, come le emozioni le ho avute
1: Alaparso Project.
0: Guarda, io ho visto, non so se voi avete avuto l'opportunità di vedere, io ho visto i Pink Floyd, a Venezia. Allora, tutte le persone erano nella piazza centrale e loro il palco era sull'acqua.
2: Lascia perdere.
1: Ma poi quando suonano i Pink Floyd non è che hanno un'amplificazione si parla di 50.000 watt, 80.000 watt, roba.
0: Questo palco appoggiato sull'acqua. Il palco sull'acqua, c'era, non so, una trentina di metri di acqua e poi arrivava il pubblico. No, una cosa con i fari che picchiavano. Poi sei a Venezia, cioè non sei a
1: un'atmosfera particolare.
2: Quali concerti sono stata. È meglio che non te lo dico perché.
0: Vabbè, ognuno
1: ha visto i cugini di campagna, no?
2: No, non li ho visti i cugini.
0: Io sì.
2: Ah, vero, abbiamo visto i Cugini di Campagna,
1: I The Colors,
2: Marcella Bella, Toto
0: anch'io,
2: Cutugno,
0: anch'io.
1: Vai. Enrico Ruggeri,
0: no, perché non mi è simpatico. Scialpi. Vai avanti.
2: Poi che abbiamo visto?
1: Loredana Bertè, visto io?
2: No, io no, non l'ho vista. L'ho ascoltata per Loredana Bertè.
1: Pupo?
2: No, io no, Pupo no.
1: Insomma, ne abbiamo visti.
0: Vabbè, praticamente tutta musica italiana, vi siete mai prodigati per andare a vedere, non so, Elton John,
1: Lionel Richie, a Roma che mi ha detto Gang. No, sono andato a vedere un concerto all'Eur di Michael Jackson, mi ha detto una roba.
0: Vabbè, ragazzi,
2: hai detto nessuno, Michael Jackson.
1: Una roba proprio.
2: Chi è Michael Jackson?
0: Il re del pop mondiale, stramondiale. Forse tra 100 anni rinascerà uno come Michael Jackson.
2: Forse.
0: Tra non molto, Loris, preparati, così esci dalle balle e se ne parla più, dai.

0: me stanotte. A proposito di ballare, cioè, questa la dico così almeno. Cioè, no, rido perché poi. Quando praticamente una sera con una persona ci siamo messi a ballare, era mezzanotte e mezzo, praticamente nel viale a mare, qua in Toscana, io una persona, non vi dico qui, insomma, perché non è giusto. Guarda, la sfida, non c'era nessuno perché era tutto vuoto, tutto.
1: Per fortuna.
0: Sì, sì, per fortuna. La sfortuna nostra è stata che è passata la pattuglia dei carabinieri.
1: Mi ha fermato.
0: Sì, ma che si è fermato, ha detto eccoci. Che minchia fate? Non ho detto che. Quindi ragazzi, ma che fate in mezzo alla strada a ballare, trovati? Un attimo di euforia, noi anziani, insomma, ogni tanto ci prende così. Però, se arriva qualche disgraziato delinquente, ha detto il maresciallo, qualche disgraziato delinquente ubriaco in macchina, vi prende
1: e vi mette sotto.
0: Ed è finita la storia. Ballate sul marciapiede, va bene, grazie, buona serata. Poi dopo, insomma, chiaramente sono partite le risate, no? Un'ora e mezzo a ridere perché chiaramente hai fatto una pirlata a un'età che non devi farla, no? La fai quando sei giovane, queste stupidaggini. L'ho raccontato a mia madre, ma preso a calci, veramente così.
1: T'ha tirato lo zatterone, sì, quello telecomandato che ti arriva.
0: Mio padre, sei un cretino, non l'hai fatto neanche a 30 anni, a 20 anni, se non ti metti a fare a 60.
1: Lo fai a 60,
0: è veramente scemo. Allora, detto, Loris, vuoi andare in onda? Così ti tolgo dai marron glacé, perché guarda, non ti sopporto più. No, più si alza la temperatura, più Loris diventa antipatico. Brian, vai! Il teatro della vetta.
2: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
3: Una polizza auto conveniente e senza sorprese. È Allianz.
4: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
5: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
2: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
6: I brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

Devil's Gun, CJ & Co. Nasce nel 77 a Detroit, ideato dai produttori Dennis Coffey e Mike Tesor. Il brano, un inno disco funk, divenne celebre per essere stato il primo disco suonato in assoluto all'apertura del leggendario Studio 54 a New York. Gli autori del brano Devil's Gun sono Barry Green, Barry Blue, Ron Roker e Jerry Shuri. Il gruppo era composto da 3 cantanti maschili e 2 femminili: Curtis C.J. Darden, Charles Crown, Cornelius Brown Jr., Connie Darden e Johnny Talbert. Il singolo, pubblicato dalla Westbound Record, distribuito da Atlantic, divenne un successo internazionale, raggiungendo il secondo posto nella classifica R&B di Billboard e rimanendo per 29 settimane nella Hot 100. La sua fama, come detto, è indissolubilmente legata allo Studio 54, di cui inaugurò la pista da ballo.

0: CJ e CO, un gruppo disco di Detroit guidato da Cornelius Brown, 1977, notevole successo in discoteca grazie soprattutto ad un paio di pezzi contenuti nell'album Devil's Gun, pubblicato dall'etichetta Westbound Record. Uno di questi pezzi è la title track, l'altro è We Got Our Own Things, ma nell'album c'è anche Sure Can Go to the Moon, che funziona bene sul dance floor. Si narra che Devil's Gun, come detto prima, sia stato il primo pezzo suonato dal DJ Richie Kotzur nella serata inaugurale dello Studio 54 di New York, il 26 aprile 1977. Perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: Ma che io che ero un, io avevo un filone, un pensiero, e gli altri ne avevano altri. Comunque il bello è stato che poi alla fine ci siamo adattati e abbiamo fatto le cose come devono essere fatte. Allora, che no, che succede?
1: No, non sentivamo nulla adesso.
0: Cioè, schiacci il pulsantino e magari succede le cose, magari vi sentite. Allora, ci avviciniamo piano piano dolcemente, anche se manca un bel 20 minuti al termine di Dolce Alice Lime, però insomma, anche questa è passata in maniera liscia. Patrizia!
1: Ci sei?
2: Sono qua.
0: Ma perché devo urlare io per chiamare questa donna? Che sei a fare?
2: Ma
0: che
2: perché
0: fare?
2: Devo urlare? Guarda, io non sono mica sorda, non ho la tua età, perciò non c'è bisogno di urlare.
0: Allora, hai una notizia, hai qualcosa, di qualcosa per favore. Dillo.
2: Sì, aspetta un attimo.
0: Allora, Sassa, ci sei, a parte la finestra è chiusa, è tutto quanto nero, non fa l'intervista, lei non si fa sentire. Comunque, poi ne discuteremo in data diversamente odierna.
2: Alessandra mi aveva mandato una notizia,
0: sì,
2: che ha dell'incredibile, è andato virale questo video.
3: Sicuro?
2: In America un agente di polizia ha fermato un automobilista che stava guidando perché asseriva sicuro di se stesso che la donna stesse parlando al telefonino.
0: E invece?
2: Mentre parlava. E invece la donna diceva: guarda, le mie mani, le vedi qua? Sto qua, le mie mani. Non sto facendo niente. E lui insisteva: no, tu stavi guidando col telefonino in mano. La donna dice: ma guarda che non ho neanche il telefonino, com'è possibile? E diciamo che questa scena, che è stata ripresa dalla telecamera interna dell'auto, non so, mi ricordo adesso come dash up car, non so come si chiama sta telecamera, è andata virale.
1: Dashboard cam.
2: Sì, precisamente, è andata virale su
1: dashboard cam.
2: Grazie, così, sì. è venuto in mio aiuto. È andato virale questo video, diciamo, che il poliziotto insisteva, la gente insisteva.
4: Era un agente che non era.
2: L'oltretomba?
4: No, sono Darth Vader. Sono
2: il... Cosa sei?
1: Si chiama Dashboard Cam. E quello è Max Belle che si mette a smanettare, a fare, a dire: ecco, okay, carissimo Max, se gelati alla pura pareggina, se sto che sembrina mezzo pilo Sarremina.
4: Succede solo a noto.
0: Allora,
1: esatto.
0: Ogni tanto facciamo i cretini, perché è giusto.
2: No, non è che fate i cretini,
0: siamo,
1: pure.
0: pure cretini.
2: Io sono l'unica che si salva.
0: Bene. Allora, questo è Les Dance. Lui si chiama Chuck Mangione. Feel so good.

0: Chuck Mangione, il sax, la parte strumentale, Feel So Good, un brano di 1977, mi dice Brian Bellevi, scrive sul monitor, e di 11 minuti di brano, ma sai, 11 minuti di brano del genere è bellissimo, di
1: atmosfera particolare,
0: atmosfere che a noi piacciono molto, atmosfere che, Brian, che succede? No, ma lascia perdere. No, ma no, ma lascia stare. No. Non c'è nessuno. No, no, perché i ragazzi stanno guardando e dicono: ora ha combinato qualcos'altro. Assolutamente no. Siamo vicini piano piano anche al termine di un'altra puntata di Dolce Alice Live. E che ne so, mi è preso, non lo so, un magone interno psicofisico. A voi no?
2: Prendi una buscopan
1: effervescente.
0: Io vorrei prendere un scopan, ma è un'altra cosa che
1: vai in cucina, prendi la scopa, prendi una ramata.

mi distrugge psicofisicamente. Allora, detto questo, continuando con un brano che è Saturday Night, questo è il brano, il titolo ti porta a tutt'altro brano, e invece questo è quello di David Morris. I can't wait to hook up with my date.

0: Per noi, per Dolce Alice Live, e così troviamo il modo di salutarci, perché un'altra puntata della nostra grande e bellissima trasmissione termina qua. Allora io non devo fare altro che ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, grazie Brian Bellin. Poi naturalmente in redazione, anche se non ha fatto una beata minchia, però Alessandra Sassa va salutata stessa. Oggi proprio in questa puntata due notizie, poi se n'è andata. Deve avere qualche intrallazzo fuori. Ma meno male anche. Ma spero per lei. Un'altra persona che voglio salutare è Cinzia Donati, che ci ha fatto un bellissimo articolo sul suo giornale online. La ringraziamo anche perché è sempre ben accetto, insomma, che si parli di noi. E poi naturalmente devo ringraziare i due ragazzacci che mi accompagnano ormai da un bel po' di tempo nella realizzazione di questa puntata. Detto questo, grazie Gianni, grazie Patrizia.
1: Grazie Max, grazie a te,
2: grazie a tutti coloro che ci seguono, ci supportano.
0: Il bello che ci amano anche. Ci vogliono veramente bene.
1: Questo è formidabile. Grazie a tutti.
2: Ciao.
0: Allora, ciao a tutti, fate i bravi, alla prossima. Yeah.

0: Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Sono le 11:09.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
5: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
2: Sono le 11:10. 5, 4, 3, 2, 1.
6: Questo è il Luca Becchietti Show.
7: Diffidate dalle imitazioni, solamente l'originale vale. Luca Becchietti per 55 minuti di super sound, come sempre, amici. Il meglio della musica lo trovate solo qua. Iniziamo con Miley Cyrus.

0: stay with us, the best in town.
1: Era Miley Cyrus, ci ha presentato Jaded. Abbiamo ora la bellissima Sabrina Carpenter. Solo belle donne qua. Questo è Nonsense.

0: physical and see if you would touch me. More music, golden
1: favorites. Era Jungkook con 3D. Andiamo indietro nel tempo, un salto nel passato, nel mondo dei nostri ricordi, insieme ad Eric Carmen. Ebbene sì, Eric Carmen, quello di All By Myself. Questa volta invece ci presenta Hungry Eyes.

0: rock a Luca Vecchietti Show, dopo il romanticismo, un po' di genere un po' più frizzantino, diciamo così. Era King of Leon, Use Somebody.
1: Luca Vecchietti.
0: Lizzo, About.

0: Kaveki at the show. I love it so much.
1: Era il mitico Quincy Jones, grandissimo personaggio della musica internazionale, con Razzmatazz. Un altro gruppo molto longevo sono Coldplay, Adventures of a Lifetime.

Nelle brughiere del Devon, la contea del sud-ovest dell'Inghilterra, molti corsi d'acqua sono attraversati da ponti in pietra che risalgono al Medioevo. Il Neuersdollhof, nel quartiere portuale di Düsseldorf, in Germania, lungo il fiume Reno, è un complesso di tre edifici dalle forme curve e inclinate, opera dell'americano Frank Gehry. La facciata dell'edificio centrale, rivestito di acciaio, riflette suggestivamente quelli degli altri due, l'una in mattoni rossi e l'altra con intonaco bianco. Da una ricerca condotta da studiosi dell'Università di Rennes in Francia è risultato che i cavalli emettono i loro tipici sbuffi in contesti positivi, per esempio durante il passo o una cavalcata libera, mentre in condizioni avverse non ne fanno quasi per niente. Malgrado le zone costiere degli oceani fino alla profondità di 20 metri siano le più studiate, tuttora non sappiamo quante specie viventi le popolano. Le stime variano moltissimo, da circa 178.000 a oltre 10 milioni. Ah però! Un tempo i pellegrini egiziani di fede musulmana che si recavano alla Mecca erano accompagnati dal cosiddetto padre dei gatti, una figura incaricata di accudire un certo numero di tali animali, particolarmente graditi al profeta Maometto ed in genere riveriti nel mondo islamico. Abbiamo l'ultima. Il Commonwealth, l'associazione politica che riunisce per lo più territori che appartenevano all'impero britannico, è composto da 54 paesi e si occupano in totale una superficie di circa 30 milioni di chilometri quadrati e contano 2,5 miliardi di abitanti. Ah però, amici, erano le nostre curiosità per oggi. Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: è mezzogiorno.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: Se si possiede una vecchia Fiat 500 e si desidera restaurarla, esistono laboratori capaci di poter fornire anche tappezzerie e sellerie nuove, ripristinate o proprio con tessuti molto simili a quelli dell'epoca. Ascoltiamo il parere di un esperto.
3: Oggi, cari appassionati di Fiat 500N, vi presentiamo la tappezzeria sempre prodotta nel nostro laboratorio e poi la zona posteriore sempre per la Fiat 500N.
4: Amici, buongiorno e bentrovati. Parliamo, come ha detto Donatella, di una 500N del 57, la versione economica. Ha solo due sedili davanti, realizzati in tessuto con questo bordino che delinea tutto quanto lo schienale. E questa è la seduta. La seduta in questo caso è particolare rispetto alle altre 500. Come potete vedere, dai lati non presenta nessun rivestimento. C'è solo questo bordino, dai lati si intravede il tubo proprio del sedile, proprio una versione economica, questa molto molto spartana. Una volta montata, ripeto, si vede il tubo, non c'è quel rivestimento come le altre 500, in realtà è proprio una versione economica. Questo è per quanto riguarda la zona anteriore. Il rivestimento della zona posteriore non ha sedili, è un tappeto. Diciamo, in questo caso noi l'abbiamo realizzato in un conglomerato, un materiale diciamo più simile possibile a quello che c'era, perché l'originale non esiste più da tempo. Questo sono il rivestimento dei passaruota e questo è il rivestimento finale, non c'è sedile. Poi nella versione normale invece andiamo a trovare un'imbottitura anche nella zona posteriore con una tappezzeria fatta in tessuto come abbiamo visto quella dei sedili anteriori. Questo, torno a ripetere, è una 500N economica del 1957 con i suoi particolari. Oltre a questo, che dirvi della 500N per quanto riguarda gli interni, abbiamo altri articoli tipo le cinghie che vanno sotto i sedili, le varie imbottiture che ho detto prima, guarnizioni, tappeti e tanti accessori.
2: Non c'è niente di più entusiasmante che ripristinare una 500 e godersi proprio la bellezza di questo oggetto vintage rimesso a nuovo, e perché no, poi magari partecipare a uno dei classici raduni che vengono fatti un po' in giro per tutta l'Italia con il nostro gioiellino fiammante, perché tutto questo ci regala una bellissima sensazione, proprio come ci dicono adesso i Black Eyed Peas.

per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento, per cui non ci resta che dirvi alla prossima e speriamo che siate in tanti e, perché no, magari proprio a bordo di una fiammante 500 restaurata. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Può un'automobile cambiare una società?
2: Eccola qua. Le concediamo il posto d'onore, il privilegio dell'apertura, lo spazio che nei quotidiani è riservato all'articolo di fondo. Carlo Salamano, pilota e pioniere, ce la presenta con legittimo orgoglio. Motore posteriore di 479 centimetri cubici, a due cilindri in linea e raffreddamento ad aria. Ampio e comodo abitacolo per due passeggeri. Spazio retrostante i sedili capace di ospitare almeno quattro valigie. Oppure, per chi li preferisce alle quattro valigie, due bambini.
1: Dipende, ma se parliamo della Fiat 500, allora la risposta è una sola. Sì. Operai, classe media, impiegati, la vita di tutte queste persone in un mondo così ottimista come quello dell'Italia del secondo dopoguerra, alla fine degli anni 50, sono cambiate radicalmente grazie a una piccola auto, maneggevole, leggera, semplice, ma al tempo stesso completa. Anche per questi motivi, o forse soprattutto per questi motivi, la Fiat 500 è un'automobile entrata nel cuore di milioni di italiani, il simbolo di un paese che si rimetteva in movimento, un oggetto rivoluzionario e dal design inconfondibile che l'ha resa in tutto il mondo non solo un'automobile, ma anche un elemento iconico, di stile, tanto da finire pure esposta in un museo d'arte moderna. Ma torniamo indietro nel tempo per capire come e quando nasce il mito della Fiat 500. Correva l'anno 1957, siamo alle origini del boom economico, di quel decennio di splendore che ha portato l'Italia a diventare uno dei paesi più ricchi del mondo. C'è entusiasmo nell'aria, voglia di ripartire dopo anni tragici come quelli della guerra. L'economia italiana vola e il potere d'acquisto delle famiglie italiane cresce sempre più e uno dei desideri più grandi è quello di acquistare un'automobile. Un mezzo che permettesse di spostarsi in modo veloce e soprattutto comodo, senza dover per forza affidarsi a treni o altri mezzi pubblici, oppure alla cara e vecchia bicicletta. Ecologica, maneggevole, ma di certo non la miglior scelta in caso di lunghi spostamenti. Le auto erano già in commercio, sia ben chiaro, ma solo in pochi potevano permettersene una. Il motivo era principalmente uno, il prezzo. I redditi per potersi garantire l'acquisto di un'automobile in quegli anni non erano ancora abbastanza alti e quindi urge una soluzione. Di aumentare le paghe non se ne parlava, ma di abbassare il prezzo delle automobili, quella sì che poteva essere la strategia vincente per conquistare il mercato.
3: La gente desiderava l'automobile e per accontentarla era indispensabile che esistesse un'automobile a basso prezzo, evidentemente.
1: La Fiat, alla metà del Novecento, era il più grande costruttore di automobili italiano presente sul territorio. Il suo merito fu quello di leggere i bisogni della gente e di trovare una soluzione che potesse essere alla portata di tutti i portafogli. Così le alte sfere del gruppo torinese adattano un cambio di mentalità che, alla lunga, si rivelerà vincente: abbassare i costi di produzione. Ma l'origine di questi due modelli è tutto tranne che semplice.

0: perché di mezzo ci si mette un problema non da poco. Nel 1950 l'intera economia mondiale, già provata dalla guerra, va in crisi e così il progetto della Fiat di lanciare sul mercato un modello che potesse essere alla portata di tutti diventa all'improvviso una strada più che in salita. Ma la Fiat, grazie anche a dei finanziamenti americani, riesce a far partire la produzione di auto che diventeranno negli anni le più acquistate dagli italiani per un semplice motivo: bassi costi di produzione e soprattutto prezzi accessibili al pubblico sul mercato. Nel 1955 la Fiat aveva già avviato la commercializzazione della 600, che riscosse subito un grande successo di pubblico, diventando l'icona della motorizzazione di massa in Italia. Nonostante tutto, una gran parte della popolazione non aveva la capacità economica per affrontare l'acquisto. Per questo motivo la Fiat decise di progettare una vettura super utilitaria, la 500, per avvicinare un maggior numero di clienti. La nuova vettura sarà presentata nel 1957 e rispetto alla 600 costa 100.000 lire in meno, ovvero 3 stipendi di un operaio all'epoca. La 600 però ha più spazio a disposizione per gli occupanti e rifiniture migliori, come ad esempio le cromature e i finestrini discendenti, tutti elementi che nella primissima 500 non erano contemplati. Servivano 490.000 lire per acquistare una 500 piccola e scarna di comodità, 590 invece per una 600 più grande e funzionale. Insomma, il gioco non valeva la candela e il mercato premia l'acquisto della 600 a discapito della 500, cosa che fa correre ai ripari la Fiat, che deve ripensare il progetto della piccola utilitaria accessibile a tutte le tasche. Già in occasione del Salone di Torino del novembre 1957, la casa torinese presenta al pubblico la nuova 500 economica, che altro non è che la 500 base presentata qualche mese prima, con la differenza di un prezzo ribassato portato a 465.000 lire.
1: Altro elemento notevole della nuova 500 è il prezzo, inferiore alle 500.000 lire. Se ciò non vi sembra a prima vista abbastanza sensazionale, seguiteci, malgrado il caldo, in questo rapido calcolo. Dato il suo prezzo e dato il suo peso di circa 470 kg, la nuova utilitaria costa meno di 1000 lire al chilo, vale a dire la metà del prosciutto. Un generoso sistema di rateizzazione ne permetterà inoltre l'acquisto di 20 kg al mese, pari a circa 700 grammi al giorno, comprese le domeniche e i giorni festivi.
0: Con le famose 490.000 lire spese per lo stesso modello solo qualche mese prima, ci si poteva quindi accaparrare una 500 impreziosita di tutte le comodità pensate per la 600 e dotata di un motore leggermente più potente. E chi aveva già speso la stessa cifra per una versione base si sarà lamentato, direte voi. Certo che sì, e la Fiat offre a tutti i suoi clienti il rimborso delle 25.000 lire di differenza insieme all'aggiornamento gratuito del motore, e il gioco è fatto.
2: Eccola!
3: Eccola!
2: Eccola!
4: Piccola grande vettura, era il felice slogan della Topolino nel 36, più che mai valido oggi per la nuova 500. Si chiama 500 ma è macchina nuovissima, moderna, come concezione e come costruzione. Con un minore ingombro esterno realizza il massimo di abitabilità.
0: Da quel momento in poi anche la 500 spicca al volo e si accredita come una delle auto più popolari e amate dagli italiani. Diventa anche oggetto delle attenzioni di un appassionato di corse automobilistiche, il signor Karl Abarth, quello dello Scorpione per intenderci, che prende la piccola e docile 500 dotata di un piccolo motore a 13 cavalli e ne raddoppia la potenza, spingendola fino a vette di velocità fino a quel momento impensabili. 118 km orari, all'epoca una follia per un'auto così piccola.
5: Perché c'ho sta cariola?
6: Ah, se ci avessi il motore d'un Ferrari dentro a sta latta, te farei vedere.
5: Tre potenti.
6: Che succede? Ma che? Ti sono offesa? Oddio! Ma che siamo noi? Siamo noi! Ma piccoli, ti sei impazzita!
0: Concentriamoci per un attimo anche su quelle caratteristiche tecniche che hanno fatto della 500 un'auto così venduta. Non è stato solo il prezzo, anche se quello ha aiutato parecchio a fare della piccola di casa Fiat una delle auto più acquistate dagli italiani. Il suo motore non arrivava nemmeno ai 500 centimetri cubi di cilindrata, cosa che la rendeva facilmente utilizzabile anche da chi non aveva mai guidato prima un'auto. Della serie non c'è pericolo che si corra, perché già di suo la piccola 500 è più probabile che rimanga ben inchiodata all'asfalto piuttosto che decolli. La 500 diventa uno strumento utilissimo per imparare l'arte della doppietta in scalata, quella particolare tecnica di cambio delle marce che costringeva a scalare passando dalla folle mollando la frizione, per poi dare gas e rischiacciare il pedale della frizione e, solo in quel momento, ingranare la marcia scelta. Una tecnica non semplicissima, anche da dire, non solamente da fare, necessaria però in quella 500 semplicemente per un motivo: non era ancora contemplato l'uso del cambio sincronizzato.
2: I comandi sono un invito alla guida, le due leve per l'avviamento, il cambio a quattro velocità e retromarcia come nella 600 e qua la leva del freno a mano.
3: Non mancano ventilazione, riscaldamento ed altre comodità apprezzate dall'automobilista. Il quadretto di controllo raggruppa tutti gli indicatori indispensabili. Anche la nuova 500 ha il gruppo motore cambio sistemato posteriormente. È una soluzione d'importanza fondamentale, come ha dimostrato il successo della 600.
2: Sotto il cofano troviamo il serbatoio carburante, la ruota di scorta, la batteria, la borsa utensili, spazio per il bagaglio e infine i due tubi di ventilazione per l'interno della vettura.
3: Il motore presenta caratteristiche assolutamente nuove. È un due cilindri in linea a quattro tempi, raffreddato ad aria, silenzioso, resistentissimo. 479 centimetri cubici di cilindrata, 13 cavalli vapore di potenza. Eccolo, l'aria per il raffreddamento è prelevata dalla griglia superiore. Un potente ventilatore la invia ai cilindri e alla coppa, mentre una parte va ad alimentare il carburatore.
0: Il tettuccio in tela non sarà stato il più resistente contro le intemperie, ma dava quella sensazione di essere a bordo di una cabriolet che lasciamo stare. Trazione posteriore, portiere incernierate posteriormente, interni semplicemente essenziali, con una piccola panchetta per i passeggeri posteriori, scomoda ma sufficiente per contenere contemporaneamente fino al massimo di 4 persone, a patto che queste non superassero una certa altezza, sia chiaro. La storia produttiva della Fiat 500 prosegue incessantemente dal 1957 al 1975. In 18 anni la Fiat ne ha vendute a milioni, prima di chiudere una produzione che ha visto negli anni una lista infinita di varianti che non stiamo qui ad elencare. Ma la storia di quest'auto non si chiude così, anzi, prosegue prima nell'immaginario collettivo come modello iconico di un'Italia che voleva ripartire e poi anche grazie alle innumerevoli citazioni nei film, nella musica o semplicemente nei racconti di chi in quella 500 di famiglia ha imparato a guidare, ha fatto il primo viaggio oppure, nel caso abbia avuto anche delle buone doti da contorsionista, magari ci ha fatto anche l'amore per la prima volta. Al di là degli scherzi, la 500, grazie alla sua unicità, non verrà mai dimenticata. Linee sinuose che le hanno permesso di diventare anche un oggetto di design, tanto che il MoMA di New York l'ha acquistata nel 2017, a 60 anni esatti dall'inizio della sua produzione, e l'ha messa in mostra come icona del Made in Italy.
3: Questa è la nuova piccola grande vettura che sul filo di oltre 85 km all'ora ha iniziato la sua corsa sulle vie d'Italia e del mondo. La nuova 500 metterà sulle quattro ruote migliaia e migliaia di nuovi automobilisti. Darà ulteriore impulso all'automobilismo in Italia. L'auto sempre più per tutti, mezzo di lavoro e di vita familiare.
0: Così, anche ormai a quasi 70 anni di distanza, la creazione firmata Dante Giacosa, lo stesso che aveva progettato anche la leggendaria Topolino, il ricordo della 500 rimane indelebile, insuperabile, indimenticabile. Un'auto che ha scritto un'epoca e una storia, quella dell'Italia.
1: Il proletariato della strada è in marcia non più su due ma su quattro ruote. Le grandi, spaziose, sicure, le vigate.
7: Sono le 13:02.
8: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
9: Le signore ricevono.
10: È amore o solo cattivo gusto?
9: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
10: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

E adesso che farò non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Sono le 14.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

0: 15.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. L'Unione Europea e la NATO aumenteranno la pressione sulla Russia in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia che la Germania ieri ha attribuito alla Russia. Lo dichiara la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso di una conferenza stampa congiunta con il Segretario Generale della NATO Mark Rutte. Non ci fermeremo finché la Russia non smetterà di bombardare e uccidere bambini, uomini e donne innocenti in Ucraina, aggiunge la leader dell'esecutivo europeo.
2: Nuova escalation Stati Uniti-Iran. Le forze americane hanno colpito circa 100 obiettivi in Iran, tra cui due petroliere di Teheran, almeno 11 vittime, secondo fonti iraniane. La risposta, missili e droni contro il Kuwait, che ha attivato le difese aeree, e un attacco dei Pasdaran contro basi americane a Erbil, in Iraq. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di essere Satana dopo l'attacco su una festa di matrimonio che ha provocato la morte di almeno 5 persone e decine di feriti, tra cui molti bambini.
3: La cronaca ha difficoltà a contenere gli impulsi, ma l'obbligo di firma è sufficiente. È quanto scrive il GIP di Torino nell'ordinanza di non convalida del fermo del 42enne bengalese, indagato per violenza sessuale ai danni di una 13enne. Caso finito ieri al centro delle polemiche politiche. Una decisione contro cui la procura del capoluogo piemontese ha deciso di ricorrere in appello.
2: C'è più di un dubbio sulla presunta aggressione che avrebbe subito nel carcere di Rebibbia Walter Lavitola, indagato perché ritenuto mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Il pestaggio, riferito in prima battuta dai legali dell'imprenditore Sergio e Arturo Cola, è stato fortemente negato da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Non risultano relazioni di servizio e quindi non c'è stata alcuna aggressione.
3: Un giovane di 24 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Vigevano, Pavia. Il ragazzo, originario di El Salvador, lo scorso 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba. A trovare il corpo nelle ultime ore è stato un giovane che abita nello stesso immobile. Al momento l'ipotesi che prevale è quella di un decesso per cause naturali, anche se gli investigatori non escludono altre possibilità.
2: Uno scenario tutt'altro che rassicurante per il futuro del pianeta. A breve il riscaldamento globale supererà gli 1,5 gradi, il limite stabilito dall'accordo di Parigi. È l'allarme lanciato da un nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP. Secondo lo studio, nell'ipotesi più ottimistica, l'aumento della temperatura globale si attesterebbe a 1,8 gradi centigradi, mentre la maggior parte degli altri scenari analizzati prevede picchi ancora più elevati. Secondo il rapporto è ancora possibile limitare la durata dello sforamento, ma servono mitigazione e adattamento.
3: È tutto, a più tardi.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
6: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico intenso sulla A8 Milano-Varese. Ci sono rallentamenti tra Castellanza e il bivio per la A9 Milano-Chiasso verso Milano. Incolonnamenti sulla A4 Milano-Venezia per un mezzo in pane. Si sta in fila tra le uscite di Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Milano. Sempre a Milano trafficata la tangenziale nord con code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro verso Bologna. In Emilia-Romagna sulla A1 Milano-Bologna per lavori code tra le uscite di Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla 12 Genova-Livorno, dove segnaliamo un incidente tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in quest'ultima direzione. Per il momento non ci sono ripercussioni sulla circolazione, ma invitiamo a procedere con cautela. Infine a Roma i primi rallentamenti e code sul raccordo anulare in carreggiata interna dalla Romanina a Laurentina. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: through.
1: I'm sorry, yes or no? Did you request Melbourne Zoo?
0: No.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Ben trovati. Sul tratto appenninico dell'Autosole, coda per un incidente tra il bivio A1 Variante e Sasso Marconi in direzione di Milano. Si rallenta per il traffico intenso anche sulla A22 del Brennero tra Carpi e l'Autosole in direzione Modena. Sulla A1 Panoramica vi ricordo i lavori fino alle ore 18 di oggi, dove è chiuso il tratto tra Pian del Voglio e il bivio per la A1 direttissima in direzione di Firenze. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train

Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarretta, ben trovati sul suono jazz di Just Train in radio per questa settimana. Cominciamo con un sassofonista russo 61enne, oggi lui è Igor Butman con Nostalgia.

E questa era Nostalgia per il sassofonista russo, poi con esperienze importanti negli Stati Uniti, e in questo disco come Nostalgia appunto troviamo anche artisti americani, registrato nel 1997 per Igor Butman. Lui invece è un giovane cantante che si muove con abilità fra soul e jazz, si chiama Jesse Gold, originario di Toronto. Lo ascoltiamo con questo brano intitolato Only You, Jesse Gold.

Jesse Gold, giovane artista canadese, con questa Only You, singolo del 2024 su Just Train. E adesso una realtà tedesca di ottimi artisti rivedono a loro modo un classico ormai soul dance di una celebre formazione francese come Daft Punk del 2001, e non poteva che essere una versione piuttosto curiosa di Harder, Better, Faster, Stronger, Rundfunk Tanzorchester Herrenfeld.

0: work is never over.
1: Ciao, sono Marta e anche da Grosseto ascolto Jet Train.

il sound anni 70 di una formazione americana di Detroit, fondata nel 1964, sono The Dramatics. Questo è un estratto del loro primo album, come What She Is, What She Get, omonimo album dell'epoca, Dramatics su Jazz Train. Il jazz sofisticato è una ballad famosissima con voce pianoforte, e abbiamo ospite in questo caso Serena Brancale con Bewitched, Bothered and Bewildered.

0: Serena Brancale.
1: Serena Brancale si conferma un vero talento, pianista e cantante di altissimo livello artistico, e questa era una sua performance dal vivo con un classico di Richard Rodgers e Lawrence Hart, un brano come Bewitched, Bothered and Bewildered, brano scritto per un musical degli anni 40 come Pal Joy.

Dalla Florida arriva il suono di tre artisti come il rapper cubano Chima Funk con il fondatore di un'orchestra di Miami come la Nudec Ensemble, lui è Giacomo Byros e anche Sam Hyken insieme in questa performance come Me Voi, che mischia un po' diverse cose fra afrobeat, jazz, musica latina, una bella contaminazione sicuramente per questo brano di qualche tempo fa, 2020, Me Voi.

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Sul tratto appenninico dell'Autosole, coda per un incidente tra il bivio A1 Variante e Sasso Marconi in direzione di Milano. Si rallenta per il traffico intenso anche sulla A22 del Brennero tra Carpi e l'Autosole in direzione Modena. Sulla 1 Panoramica vi ricordo i lavori fino alle ore 18 di oggi, dove è chiuso il tratto tra Pian del Voglio e il bivio per la 1 direttissima in direzione di Firenze. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
5: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: alle 18. Le signore ricevono.
1: È amore o solo cattivo gusto?
0: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
1: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico intenso sulla A8 Milano-Varese. Ci sono rallentamenti tra Castellanza e il bivio per la A9 Milano-Chiasso verso Milano. Incolonnamenti sulla A4 Milano-Venezia per un mezzo in pane si sta in fila tra le uscite di Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Milano. Sempre a Milano trafficata la tangenziale nord con code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro verso Bologna. In Emilia-Romagna sulla A1 Milano-Bologna per lavori code tra le uscite di Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla 12 Genova a Livorno, dove segnaliamo un incidente tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in quest'ultima direzione. Per il momento non ci sono ripercussioni sulla circolazione, ma invitiamo a procedere con cautela. Infine a Roma i primi rallentamenti e code sul raccordo anulare in carreggiata interna dalla Romanina alla Laurentina. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: tutto il rock che vuoi, primo di luglio di questa nostra ultima puntata stagionale del 2026, come sempre la regia Mr. Pieroni.
1: Oi, ciao a tutti, potete mandarci un bellissimo messaggio tramite WhatsApp al 348 7607 9007
0: per interagire con noi, i nostri ospiti in quest'estate infuocata, anche se oggi ci sta dando un po' di trega, un po' le pioggerelline, un po' anche temporale.
1: Sì, un po' di venticello.
0: Allora parlerò poi dopo dei temporali che ho subito io questa settimana durante qualche concerto che c'è stato. In ospite con noi in studio, agli studios di MRC Media Radio Castellana, abbiamo Fabio, ma detto anche Rondelli.
2: Esattamente.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ciao Fabio. Allora Fabio, un grande capo scout storico, ma anche presente.
2: Esatto.
0: Che è qui, ma anche presente. Che è qui con noi in attesa del nostro ovvio fantasmagorico ospite che non arriva mai puntuale, per parlare. Questa puntata è tutta dedicata al Rockimborgo 2026 dell'8 settembre, che si terrà chiaramente come sempre all'interno della festa del Borgo di Castel San Pietro durante la sagra, la nostra sagra annuale della Bracciola e la carriera logicamente. Quindi avremo con noi, stiamo valutando e sistemando un po' gli spazi e le metodologie per avere con noi il gruppo Boy Scout di Castel San Pietro, Fabio, quindi quest'anno siete con noi?
1: I due gruppi.
0: Parleremo anche di queste cose, non confondiamo subito i nostri ascoltatori, che saluto ovviamente, che si ascoltano da tutta Italia, dall'Abruzzo, che è un po' che non salutiamo i nostri ascoltatori, da Tarifa, Spagna, che mi mandano sempre un sacco di messaggi, anzi mandatemi i vocali come al solito. Quindi continuiamo a parlare un po' degli scout in attesa dell'altro ospite. E quindi parliamo di questi due gruppi.
2: No, va bene, dai. Nel senso che gli scout da Castello ci sono già ormai da 40 rotti anni, perché parliamo del lontano 1980.
0: 80.
2: E quindi pianin pianino ci siamo, diciamo, evoluti, ingranditi e siamo sempre entrati sempre di più nel tessuto sociale di Castello. E niente, e alla fine siamo diventati due gruppi perché le adesioni sono tante, tanti bambini e ragazzi che vogliono entrare, e quindi per dare accesso a tutti quanti abbiamo fatto due gruppi con un notevole impegno personale di tutti i capi che ci sono.
0: E quindi parlando di Boy Scout, perché dovete sapere, anche se non lo sapevate, ma io amo, se Mr. Pieroni, siamo stati tutti quanti dei Boy Scout qui, quindi è arrivato in questo momento, è arrivato il nostro terzo Boy Scout.
4: Vai con i Boy Scout, grazie.
0: Bella. Allora, siccome sei arrivato,
4: i Boy Scout sono i migliori del mondo.
0: Siccome sei arrivato
4: con quanti minuti di ritardo?
0: No, sei abbastanza in orario, dai.
4: È un grande successo.
0: Siccome sei arrivato,
4: è perché c'è Fabio Rondelli, non vedevo l'ora di ascoltarlo e di vederlo e dargli un bacino, che ci paga sempre delle birre analcoliche.
1: Come esatto, ci dicevano anni fa, ricordati che la puntata delle 7 inizia alle 7.
4: Ah, è vero?
0: Esatto. Allora, per parlare di gruppi e parlare di Rockimborgo, ci ascoltiamo subito Rockimborgo dell'Incredible Borgo.

0: poi grande primo nostro singolo dell'Incredible Borgo Band con alla voce un grande Marco Negroni, grande featuring.
1: Ho visto che ti è arrivato un pacco qua.
0: Mi è arrivato un gran pacco, sto acquistando diciamo utensili per il mio lavoro, poi ti spiegherò.
1: Cos'è un soffiatore?
0: Un soffiatore non mi serve per soffiare via l'acqua.
1: Okay. Ascolta, mi è arrivato un messaggio da un nostro grande ascoltatore di Fiesso, che si chiama Andrea, che ci segue sempre.
0: Grande
1: che ci
0: Andrea
1: manda sempre anche dei vocali. Quindi
0: bene, dopo lo faremo ascoltare.
1: Dopo lo facciamo
0: ascoltare. Allora, conduciamo questa trasmissione insieme ai nostri ospiti Fabio e Amos per parlare appunto di Rock in Borgo e questa idea che ci è venuta di collaborare insieme agli scout di Castel San Pietro e quello che proporremo ovviamente quest'anno l'8 settembre in via Mazzini. Quindi Amos, parlacene un po' e poi spiegatemelo anche a me cosa faremo.
1: Allora, siccome volevamo fare una cosa rilassante,
0: molto rilassante,
1: abbiamo deciso di fare una cosa diversa. Poi con l'aiuto degli scout, voglio dire, questo grande gemellaggio rock boy scout finalmente avviene, cioè, anche
0: diversa, sì, ma rock sarà sempre protagonista.
1: Sì, sarà una serata rock in borgo. L'unica differenza è che mentre tutti gli altri vendono magari le solite cose da mangiare e da bere, noi avremo la differenza, faremo tutto un nostro corner dove ci saranno i boy scout che daranno da mangiare e da bere, con la differenza che avremo delle bevande non alcoliche, quindi non avremo la classica birra che si beve tutti i giorni, ma
0: per dare un messaggio
1: sì, avremo la birra 00, avremo altre cose che poi Fabio ci spiegherà, ma che comunque sveleremo anche nei social, perché poi oggi cominciamo a parlare dell'evento, ma tutta l'estate riverbereremo ogni dettaglio.
2: Dovranno seguirci su tutti i social, quindi Rock in Borgo su Facebook e Instagram, seguiteci che imparerete tutte le
0: bravo cose. Pieroni, devo dire, senza avertelo chiesto, grande.
1: Beh, non è mica l'ultima puntata a casa. finalmente
0: l'ultima puntata, dopo mi lasciate andare in vacanza.
1: Però devo dirti questa cosa, che voglio un po' dirla anche tutto il nostro pubblico, probabilmente sarà la dimostrazione che intanto si riesce a fare rock senza essere ubriachi, si riesce a divertirsi senza essere completamente ubriachi e soprattutto la sera, il giorno dopo, visto che è anche un giorno lavorativo, puoi anche andare a lavorare senza quel solito mal di testa o mal al fegato o caghetta,
0: con quel gusto in bocca,
1: esatto. Provate quindi a fare una serata di grande rock e divertimento senza bere alcolici, provateci una volta, poi mi direte se il giorno dopo è stato meglio o è stato peggio.
0: Secondo me tutto quell'ossigeno nel sangue è inebriante.
1: Io ti dico, sono 6-7 mesi che non bevo alcolici e sto molto meglio, perché quello che pensavo fosse il mio motore in realtà era il mio fardello.
0: È il tuo fardello, pensa mo Amos come mi viene,
1: che farima con?
0: Con Castello. Castel San Pietro. Allora Fabio, allora spiegaci un po' la vostra iniziativa. Voi siete soliti poi magari a partecipare a eventi con i Boy Scout come somministrazione per la vostra autosostentamento.
3: Autosostentamento, esattamente. No, diciamo che questa cosa qui ci è particolarmente piaciuta, perché voglio dire, non è solamente il fatto di dare delle piedine, crescentine, eccetera, eccetera, ma è proprio un volere trasmettere un messaggio. Noi siamo un movimento educativo, ci rivolgiamo ai ragazzi giovani, e quindi pensiamo e ci rivolgiamo anche alla cittadinanza, quindi pensiamo che questo sia un messaggio importante. Poi sta a voi raccogliere il messaggio, condividerlo oppure no, nel senso,
0: possiamo dire noi che siamo tre esperimenti che avete fatto su di noi,
3: esatto.
0: Come ci avete formato, dove siamo arrivati, quindi
3: siamo venuti su così
0: siamo venuti su, insomma, ognuno ha fatto
3: potremmo aprire una discussione su questo, però sì.
0: No, siamo tre personaggi abbastanza rinomati che Castel San Pietro, esatto. Ben voluti,
3: e questo mi fa piacere,
0: e abbiamo messo insieme appunto questo bel gruppo di Rock in Borgo, e che tutti gli anni ci teniamo a essere presenti nella nostra bellissima festa del borgo.
1: Siccome ho attivato anche la diretta sul nostro saluto a tutti quelli che ci vedono a casa direttamente dai social,
0: allora saluto tutti i nostri ascoltatori, i nostri telespettatori, in questo caso possiamo dire quelli oggi, che sono al video citofono.
1: Oggi sarà l'ultima puntata
0: stagionale, questo l'abbiamo detto, a meno che non mi freghiate un'altra volta,
1: ma poi ci trasferiremo sui social,
0: poi ci trasferiamo, grande campagna per il nostro Rock in Borgo, quinta edizione edizione questo anno che 2026 sarà? Che sarà l'8 settembre a partire dalle ore 19 circa in via Mazzini a Castel San Pietro Terme.
1: Abbiamo già raggiunto anche un ottimo accordo col comune.
0: Abbiamo
1: no?
0: appena finito di parlare con il nostro amico assessore Carboni che ci ha dato conferma della nostra partecipazione e stiamo finendo di mettere a punto i dettagli anche con la presenza del punto di food and drink alcol free dei Boy Scouts.
3: Bravo, bravo, bravo.
1: E per chi non lo sapesse, lui è Fabio Rondelli, il capo degli Scout di Castello.
3: Uno dei capi.
1: Non tutti sanno che gli Scout hanno una comunità capi, se vuoi dire due parole.
3: Bravo. Sì, la comunità capi che è praticamente un gruppo di capi adulti e formati, perché comunque la nostra associazione ci chiede di essere formati, quindi non inventarci le cose così come vengono, per essere molto pratici, che gestiscono il gruppo e le singole, quelle che noi chiamiamo le singole branche, quindi i singoli gruppi divisi per fasce di età.
0: Va benissimo, allora continuiamo a parlare ovviamente di Rock in Borgo Live, ascoltiamo i pezzi che abbiamo suonato nelle nostre grandi edizioni di Rock in Borgo, a partire da La Bamba.

0: Buonasera, sono Bruno La Voce, un vostro grande ascoltatore. Per favore, potete ricordare che la sera di Rock in Borgo sarà anche in diretta su MRC a 1098 e 711 kHz.
1: Allora, grazie, questo è il nostro direttore artistico che ci manda come sempre i suoi vocali per ricordarci quello che dobbiamo fare sia qui in radio che fuori, e abbiamo quindi questa richiesta da parte di Bruno di ricordarvi che la serata Rock in Borgo Live del 2026 sarà in diretta sulla radio, appunto, MRC Media Radio Castellana. Cosa volevamo dire ancora, Amos e Fabio, che tornano in studio qui con noi? Questo pezzo l'abbiamo suonato alla prima o alla seconda edizione, ti ricordi, Amos?
2: Alla prima edizione. Ma lo faremo anche quest'anno?
1: No, se era la seconda, era tutto coperto, ti ricordi?
2: La prima era tutto coperto.
1: No, la prima era libera, c'era molta più jam session, invece nella seconda eravamo già un po' più strutturati ed era tutto coperto.
2: La terza io non c'ero.
1: La terza tu eri via e la quarta è stata l'anno scorso, quindi abbiamo tanti ricordi.
2: Quindi ne abbiamo già fatte quattro e questa è la quinta.
1: Questa è la quinta.
2: Sì, è la quinta.
1: Siamo già, come si dice, cinque?
3: Quintennale.
1: Quinquennale. Questi sono i viaggi dell'astronave.
3: Non è quinquennale, è quintennale.
1: Quintennale.
2: Allora, quinquennale come il piano Marshall, i nostri amplificatori.
1: Era questo grazie piano di fino. Anzi, diciamo qui, parlando di sponsorizzazioni, appunto, siamo partiti proprio con la campagna sponsor.
2: Esatto, scusa se ti interrompo, volevo dire che partiranno da domani, io e Pieroni manderemo a tutti i nostri sponsors la mail per rinnovare il sostegno alla nostra manifestazione dell'8 settembre.
1: Sia per i nostri grandi sponsor,
2: sia
1: storici,
2: tutti quelli che
1: sempre,
2: abbiamo avuto l'anno
1: tutti
2: scorso.
1: Quelli nuovi che vorremmo coinvolgere.
2: Quindi da domani daranno le mail, vi spiegheremo le modalità e via. Poi sì. Si fattura!
1: Non parliamo di cose amministrative, continuiamo a parlare un po' di voi scout con Fabio. Tu, noi che siamo stati tutti e tre sotto la tua ala protettrice, dici qualcosa che ti ricorda di noi, insomma, di quegli anni che erano, diciamo, gli anni 80, metà fine degli anni 80 per me, però magari un pelo più avanti.
4: No, diciamo che gli inizi sono stati abbastanza avventurosi sotto tutti i punti
1: per
4: di
1: me
4: vista.
1: Era bellissimo quel periodo.
2: Sì, ma Fabio, tu sei CSP1 o CSP2?
4: Due.
2: Ma una volta c'era solo uno.
4: Sì. C'era solo un gruppo che era enorme, adesso due medi.
1: Fabio, posso dire una cosa, perché io sono arrivato a Castello nell'82 e sono entrato a far parte degli scout nell'83-84, quindi proprio subito all'inizio del vostro gruppo.
4: Eravamo proprio
1: pionieri,
4: dei giovani pionieri.
1: Anche con Pieroni, mia sorella, eravamo tutte quelle annate lì.
3: L'annata migliore.
4: Sono state veramente entusiasmanti, da un certo punto di vista veramente entusiasmanti, perché era tutto nuovo. Adesso io poi ero negli scout da lontano 1974, quindi ci rifacciamo a metà del secolo.
3: Io che hai una certa età.
1: L'età in cui sono nato io, che ho già una certa età.
4: Ho già una certa età. Però era tutto nuovo, tutto bello, da entusiasmante, diciamo. E quindi niente, li ricordo con gioia questi poi anche tutti questi ragazzi
1: che
4: voi
1: siamo
4: che eravate cinnazzi,
1: si dice. Ho fatto tante belle amicizie, anche Stefano Ponti, che era il mio capo, grande barista qui di Castel San Pietro, col quale ho lavorato, col quale siamo ancora in compagnia.
3: E hai cantato a Rock in Borgo il primo anno.
1: Chi? Stefano Ponti. Ah, no, Ponti è venuto a fare la sua comparsa, logicamente. Un classico suo, che la interpreta sempre con grande passione, che dovremo, secondo me, riproporre quest'anno.
2: E chiamiamo
1: il grande Stefano Ponti, visto essendo uno scout, non solo lui, tanti altri che hanno fatto parte del gruppo scout.
2: Tantissimi, infatti questo gemellaggio, voglio dire, se poi fondamentalmente...
1: Come per esempio DJ Mazza, che viene a fare il DJ
2: Mazza,
1: set.
2: Ma sarebbe infinita, probabilmente tutti i nostri amici di Castello hanno fatto con noi i Boy Scout, e i primi gruppi, le prime suonate le abbiamo fatte proprio ai Boy Scout. Io ho imparato a suonare la chitarra anche perché mi piaceva suonare
1: le canzoni che cantavamo di fronte al fuoco.
2: Sì, sì. Ma cioè, poi le facciamo un po' alla nostra maniera come potevamo, però no, insomma, ricordi molto divertenti. Anche Pieruli ha degli aneddoti importanti.
1: Un backstage pass qui lo potremmo fare, sì, dei, sì, degli scout, no?
2: E poi volevo ricordare il mitico Yogi, che voglio dire,
1: il nostro grande scapo metallaro, che è quello che ci ha iniziato tutti, perché lui girava con questo giubbotto di jeans con tutte le toppe dei, e dietro nella schiena aveva una toppa gigante di The Number of the Beast,
2: esatto, degli Iron Maiden,
1: che quale tutti noi, vabbè, anche se gli scout erano più affini magari alla, vicino alla chiesa,
4: no,
1: però,
4: come vedi,
1: come vedi, non è contato,
4: non è contato,
1: ha vinto
4: molto.
1: Ha vinto il rock, ha vinto l'heavy metal, e noi ci andiamo a ascoltare un altro grande pezzo dei Cult Rain, o anzi versione però dei Rain.
2: Vai!

0: cosa c'è da fare questa sera?
1: Te lo spiego con
0: Live Zone.
2: Live Zone, la nostra rubrica per parlare dei live della zona di Bologna. E non solo, questa settimana devo parlare di un live al quale ho partecipato.
3: Hai preso l'acqua?
2: Purtroppo lunedì. E lunedì mi sono recato in quel di Bologna, alla caserme rossa, al Sequoie, per assistere a un grande concerto che si presumeva che fosse così per l'atmosfera che c'era, di Subsonica, che erano partiti alla grande e purtroppo dopo tre pezzi su Liberi Tutti,
3: no,
2: oltre la pioggia che è arrivata, ma la gente non si stava preoccupando tanto della pioggia, anzi si era creato proprio bello ballare sotto la pioggia in quel momento, ma a un certo punto è arrivata la grandine, proprio il primo chicco penso di averlo preso in testa io, e dopo stock, e allora lì ho detto qui bisogna andare via, perché subito dopo è entrata veramente una tromba d'aria con grandine, dove la gente ha dovuto scappare e ovviamente la security ci ha indicato le vie per uscire in sicurezza, perché il parco, la zona parco non era più sicura.
3: Però è stato ben gestito.
2: È stato ben gestito, almeno per quello che mi riguarda, se siamo finiti dentro al solito circolo bocciofila
3: di Polinski
2: a bere delle birre per aspettare, anche perché eravamo in moto, per poter ritornare verso Castel San Pietro in sicurezza.
3: Ma
2: perché...
3: in questo caos non è che hai conosciuto qualche ragazza, oppure è successo che
2: ce n'erano tante da conoscere? Adesso non voglio spogliare, non dobbiamo sempre
3: nude,
2: parlare di queste
3: bagnate,
2: cose che poi mi metti in difficoltà.
3: Ah, okay.
2: Mi metti in difficoltà,
4: sono timide.
2: Allora, i grandi live che ci sono stati, purtroppo il Subsonica, lo voglio dire perché l'ascolto, per chi ha acquistato il biglietto può fare in due maniere: o utilizzarlo a settembre per la loro data a Reggio Emilia, valido.
3: Pensavo per farsi un cannone.
2: No, valido uguale, quindi chi ha già il biglietto lo usi tranquillamente, oppure chiedere il rimborso incluso di prevendita tramite il sito della piattaforma sul quale avete prenotato. Io per esempio Ticket One, mi sembra.
3: Tu cosa farai?
2: Io penso che andrò per il rimborso, perché a settembre non sono sicuro se quella data lì, che è molto vicino a Rockimborgo, sarò disponibile con tutte le cose che avremo da fare, anche perché Reggio Emilia non è vicinissimo, anche se non è lontanissimo, ma ci
3: entro, devo... entro Reggio
2: esco contento, va bene. Allora, stiamo
3: salutiamo andando avanti. Gli ascoltatori di Reggio Emilia.
2: Allora, parliamo invece di live che saranno futuri, quindi abbiamo visto, c'ho una bella locandina davanti a me, Amos, ne abbiamo già parlato, ma vogliamo ricordare
3: l'8 settembre Rockimborgo, l'8 luglio che è mercoledì prossimo.
2: Mercoledì prossimo
3: noi non andremo in onda, ma
2: siamo all'arena di Castel San Pietro, vuol dire di Verona.
4: Metti davanti al microfono così la vedono meglio.
3: Siamo all'arena di Castel San Pietro Terme, di carichi,
2: quindi ci saranno i Magenta 9, ma soprattutto chi ci sarà?
3: Ci sarà Guglielmo, Nicola Ferrari, Beppe Carletti dei Nomadi, quindi sarà un serratone di musica, sì, che comincerà abbastanza presto, quindi da 18:30 tutti in arena fino a mezzanotte.
2: Molto bello, devo dire, non l'abbiamo detto l'altra volta, che a Castel San Pietro oltre all'arena ci sono tanti begli eventi anche al Giardino degli Angeli.
3: Certo.
2: E non solo, sui nostri bei colli in via Piana, tutti i mercoledì, forse non stasera perché sta piovendo,
3: andiamoci stasera
2: se si può andare, ci sono le serate del birrificio Claterna, che fa sempre belle cose anche con musica dal vivo. Stasera c'è una bella serata rock, dobbiamo informarci se per caso non abbiano rinviato anche loro per questioni del maltempo che ci ha un po' spezzato questo caldo che sta veramente ammazzandoci, ma ci voleva, però tanti eventi purtroppo soffrono di questi problemi.
5: Dell'8 luglio gli scout di Castel San Pietro gestiscono il bar dell'arena.
2: Ecco, così potremo conoscere.
3: È un connubio.
2: Grandissimo. Potremo conoscere.
4: Il connubio continuo.
2: Noi andiamo avanti con la grande musica di Rockimborgo Live.
3: Tutto il rock che vuoi.

0: Alzati la gonna, facci vedere anche questo. È il grande Red che passa qui con noi. Entra, entra, fallo entrare. Grande Red, qui sempre al microfono abbiamo anche Red. Parlaci un attimo. Un saluto. In diretta.
1: Grazie.
0: Un grande nostro ascoltatore che passava qui per caso. Amos.
2: Ed è molto bella.
0: Il nostro primo concerto con Amos, le foto le faceva proprio Red. Quando eravamo con i Fairy Tales, era il 1996. 96 con i Fairy Tales. Te lo dico io. Te fidati. Era il 96. E forse tipo grande Red.
2: Ciao.
0: Cose che capitano qui a Rocky Borgo Live, soprattutto a MRC, gli studios che sono una vetrina sul borgo di Castel San Pietro. E quindi Alzati la gonna, un altro pezzo che abbiamo proposto in un'edizione di Rock in Borgo, dove con noi salì sul palco Luca Testoni e fece questo grandissimo assolo. Grande Testoni, che domani sera 1269 schianto si troveranno alla
2: tettoia di Mondi, sei che praticamente piazza Lucio Dalla di fianco al comune di Bologna, dove c'è il nuovo comune, insomma.
0: Noi ce la faremo a andarli a vedere dopo le prove.
2: Proviamo. Sai che le nostre prove non si sa mai come vanno a finire.
0: Perché noi da domani iniziamo ovviamente a andare un po' in sala prove.
2: L'Incredible Borgo Band
0: si riunisce.
2: Ha fissato domani la prima prova.
0: La prima prova per arrivare a settembre belli preparati.
2: Ben assemblati.
0: Con la nostra nuova scaletta.
2: Ma avremo comunque le due batterie anche quest'anno?
0: Certamente.
2: Quindi
0: avremo tre.
2: Avremo due batteristi.
0: Ripetiamo.
2: Francesco
0: allora, l'Incredible Borgo Band è composto da, diciamo,
2: la batteria, due batteristi, due Francesco Brini e Francesco,
0: che sono
2: Tebaldi,
0: in contemporanea, non che si danno il cambio, attenzione,
2: sono assieme, quindi montiamo,
0: abbiamo un kit, un set,
2: abbiamo uno speciale kit con due batteristi, due batterie integrate montate una dentro l'altra, così suonano entrambi ed è un bel genere
0: face to face.
2: Al basso Daniele Brini.
0: Daniele grande Black nostro.
2: Chitarristi siamo almeno in tre.
0: Almeno tre.
2: Io, Emanuele Pieroni qua presente.
0: Il presidente nostro, Mister Pieroni.
2: Andrea Capa Martelli. E poi ci
0: tastiere.
2: Sono alle tastiere il mitico Bonimba. E poi i cantanti, parlaci tu dei cantanti.
0: Beh, io ovviamente, ma avete per forza, non avete più trovato sostituti o altra gente che voglia partecipare.
2: Tu sei stato convocato
0: come frontman,
2: certo.
0: E poi nelle ali ovviamente te come supporto vocale, perché
2: sì,
0: come grande cantante Magenta 9 non solo. E avremo anche Mario Domenicali probabilmente, che non abbiamo più sentito, però
2: l'ho visto io giù da Valentino, che era con suo figlio, ha detto che viene molto e molto,
0: molto
2: carico, non
0: molto
2: vede l'ora di vederti.
0: Allora vedremo come
2: ricordagli
0: va.
2: Di stampare i test.
0: Seguiteci sui nostri social, perché dalla domani sera dalla sala proprio faremo tante dirette.
2: Sicuramente.
0: Ci pensa poi Amos.
3: Abbiamo anche una nuova corista.
0: Abbiamo anche una corista che ci aiuterà, dici un po' Pieroni chi è pure.
3: Elena Liverani
0: che è del gruppo.
3: La cantante dei Levania.
0: Dei Levania, questo genere, diciamo, new metal.
2: Ma
0: che
2: viene anche
0: presentato
2: domani alle prove, gliel'hai detto?
3: Sì, certo.
0: Deve venire anche alle prove.
2: Ma dove le facciamo le prove?
3: Al front of house, zona Roveri.
2: Salutiamo i ragazzi.
0: Salutiamo anche perché noi vogliamo promuovere anche le sale prove del circondario, e questa devo dire ci sta particolarmente a cuore, perché veramente ha gli spazi giusti per The Incredible Borgo Band, perché siamo in tanti.
2: Molto, un band ingombrante.
0: E siccome abbiamo bisogno, anche visto che è tanto caldo ultimamente, anche di una buona reazione.
2: Ci sarà.
0: E un po' di birra analcolica.
2: Solo birra analcolica.
0: Allora Fabio, raccontaci un po' tu dei Rock in Borgo, a quanti ne hai assistiti?
4: Due, addirittura.
2: Pensavo poi zero.
4: No, due. Poi mi sono avvicinato con circospezione a questa realtà. Poi ho visto che c'erano delle facce conosciute e allora ho detto perché no, andiamoci anche l'anno prossimo.
0: Andate pure avanti, che devo conferire con Pieroni in privato, andate avanti.
2: Quindi in realtà eri un po' spaventato all'inizio.
4: Sì, all'inizio sì, dico questa gente strana, poi dopo dico gente strana, guardo uno, ma io questo
0: lo conosco.
4: Ma è Amos questo? Poi ci guarda, c'è anche Emanuele, e allora dico.
0: Secondo me te che Roy Boy Scout non mi ha riconosciuto proprio.
4: No, non subito.
0: Sono stato fuori un po' tanto.
2: Ma quanti anni sei stato nei Boy Scout?
0: Io praticamente sono entrato nei Boy Scout nell'84 come lupetto, ho fatto di 2 anni canonici e poi dopo ho diventato capo squadriglia, no, capo sestiglia. Capo sestiglia.
2: Che sestiglia era?
0: La sestiglia dei pezzati, che
4: pezzati anche... esiste.
0: Credo che era quella. E dopo sono passato logicamente agli esploratori sotto l'ala protettrice di Stefano Ponti
2: negli orsi
0: con Poldo, che ha cantato con noi e che poi era il storico cantante, sì, di Ground Zero, quindi era tutto collegato. Pierluigi Poli,
2: facente Pigi,
0: facente parte. E poi attenzione, Demi Scavina, che volevo salutare,
2: nuovo allenatore della Fortuna,
0: grandi congratulazioni, perché un grande castellano
2: verrà poi qua in radio anche lui,
0: verrà anche in radio quando avrà tempo, perché adesso si sta preparando.
2: A
0: molto,
2: lui piace anche molto il rock e sarà presente l'8 settembre sicuramente, mi ha promesso che viene,
0: che ci porta anche qualche giocatore magari,
2: questo non si sa, ma lui è
0: quindi Rock in Borgo diventa Fortitudino,
2: per forza.
0: Anche perché la Fortitudo che si allenavano storicamente al Palazzarita,
2: sì,
0: anche al Palazzarita hanno suonato tanti bei gruppi che siamo andati a vedere, tra cui Iron Maiden. Il primo concerto degli Iron Maiden a Bologna è stato proprio nel palazzetto della Fortitudo.
2: Sì. Io ti dico, mi ricordo vari concerti lì, è un palazzetto che suona da Dio, suona veramente bene. Quando poi hanno cominciato a suonare l'Unipol Arena faceva schifo.
0: Sì, no, l'Unipol Arena,
2: cioè Piazza Zarita si sente veramente bene. Un concerto che mi ricordo molto fu quello degli Offspring.
0: Sì, io eravamo assieme, 1999.
2: Quanta gente c'era.
0: Bellissimo. Mia sorella e Enrico restettero fuori perché non c'erano i biglietti.
2: Secondo me c'era anche Andrea Di Fiesso quella volta lì a vedere gli Offspring.
0: Allora vogliamo ascoltarlo questo Andrea Di Fiesso.
2: Lo ascoltiamo, Andrea.
1: Ciao, sono Andrea Di Fiesso. Ascolto un altro Fall. Un ev perdere del tempo a spiegare una masca che il miel le miau la merda.
0: Dopo poi traduciamo, eh?
2: Aspetta,
0: traduciamo.
2: Allora, prima traduciamo. Fabio, hai capito cosa dice Andrea?
4: Poco
0: tu,
4: e niente.
0: Tu lo mastichi un po' il dialetto,
4: no,
0: che
4: allora,
0: è un
4: dialetto, Andrea, sì, ma qui non
2: Andrea da Fiesso dice: potrà mai un'ape perdere tempo a spiegare a una mosca che il miele è meglio della merda?
0: No,
2: sentiamo la risposta.
1: Le tamper
2: è tempo
1: in tandambrese.
2: Esatto. Rivai, scusa.
1: Le tamper in tandambrese.
2: Lui dice perso. È tempo perso, perché la mosca e l'ape non si capiscono. Da questa
4: dobbiamo tradurre per l'Abruzzo.
2: Contadina, tu cosa estrinsechi da questa stornello contadino, insomma, calato
0: in questa sbadilata di filosofia, sì, diciamo locale.
4: L'incomunicabilità del mondo moderno,
0: della natura, delle specie.
4: Si potrebbe fare una
2: che parte da lontano, è una fase profonda in realtà.
4: Si potrebbe fare una bella discussione a livello di scala.
0: Allora, anche a Fiesso ci sono un sacco di persone.
2: A Fiesso, Andrea.
0: A Fiesso esattamente dove si trova?
2: Fiesso è vicino a Castenaso. Quando arrivi a Castenaso, poi vai ancora un po' più a nord, quindi giri a destra.
0: Ma tu non è che sarai di Fiesso? Un po' Fiesso.
2: È di Fiesso.
0: Allora, noi vogliamo ascoltare della musica che non è di Fiesso. Sono i Kings of Leon, Sex on Fire.

0: on Fire, Kings of Leon. Oggi non l'abbiamo dedicato a te, ma lo faccio io la dedica a mia grandissima amica a Londra, Valentina. Questa è per te, Kings of Leon, Sex on Fire. Allora, siamo tornati in studio, stiamo per salutare il nostro ospite Fabio, perché se ne deve andare a altri impegni proprio per con gli scout, hanno una riunione molto importante nella quale si devono decidere cose importanti, perché
1: tra le altre cose
0: i Boy Scout di Castel San Pietro stanno per ultimare la realizzazione e la costruzione della loro nuova sede, giusto? Parlacene un po'.
1: Esatto, allora, avendo aperto un nuovo gruppo, perché siamo estremamente grandi e numerosi, tutti nella stessa sede non ci stavamo più. E quindi, come succede,
0: bisogna ingrandirsi.
1: E quindi niente, siamo impegnati in questo grandissimo progetto, oneroso ma veramente entusiasmante, e per dare appunto la possibilità anche di fare in modo che molti ragazzi poi vengano negli scout senza essere vincolati dagli spazi e dei numeri che dobbiamo comunque rispettare. Detto questo, e l'iniziativa che stiamo facendo con Rock in Borgo, e quindi la distribuzione della, diciamo, della gastronomia e del
0: vostro angolo
1: food and drink a alcol zero
0: free.
1: Verrà tutto l'incasso viene finalizzato, viene per la costruzione ovviamente della
0: noi
1: della
0: chiaramente
1: sede.
0: Quando abbiamo sentito di questa necessità ci siamo ovviamente voluti mettere a disposizione proprio per dare agli scout la possibilità di autofinanziarsi e per la loro nuova sede, che ovviamente è un progetto molto bello qui a Castel San Pietro. Che dove si troverà la nuova sede?
1: Si trova vicino, alla fine molto vicino alla sede vecchia, quindi il parco, diciamo, all'ingresso del parco Lungo Sillaro, vicino agli orti più o meno, come zona.
0: Io come ultima sede che ho visto è stata quella dei frati
1: sì,
0: era quella salettina fredda, freddissima.
1: mamma mia che tempi veramente.
0: Però belli
1: però. E quindi questo nuovo grande progetto che ci impegna tutti, dai più grandi ai più piccoli, perché oggettivamente anche i piccoli fanno la loro parte, e questo serve anche per sentirla un po' loro, per partecipare un po'. E basta, io vi ringrazio tanto.
0: Ringraziamo noi il grande Fabio Rondelli, il nostro grande capo spirituale.
2: Grazie Fabio, grazie.
0: Il capo
2: grazie.
0: Di tutto, quello che ci ha formato, perché era un capo anche poi molto stretto, un po' severino con noi. Ma
2: però rimarrai sempre come un nostro papà.
0: Sì, sì, nostro. Sì.
1: Non esageriamo.
0: Il nostro zio.
1: Facciamo zio.
0: Un bello zio,
2: sì,
0: bello zio.
1: E basta, io vi ringrazio tutti, ringrazio i miei amici qui di Rocky Borgo.
2: Ci vediamo l'8 settembre.
0: No, ci vediamo prima. Perché dobbiamo finire di sistemare
2: l'8 luglio
0: ci vediamo
2: l'8 di tutti i mesi,
0: ci vedremo in tante occasioni,
1: sicuramente l'8 luglio, perché tanto esatto. Noi siamo al bar e voi sarete lì da quelle parti
2: alla grande.
0: Quindi la prima diciamo esperimento Rock in Borgo featuring Boy Scout Castel San Pietro sarà l'8 luglio all'arena
2: mercoledì
0: di Castel
2: prossimo.
0: San Pietro, mercoledì prossimo, con il Magenta 9
2: dalla Bologna.
0: Allora, grande grazie.
1: Saluti.
0: Fabio,
2: ciao Fabio, saluto a tutti.
0: Un saluto ai nostri ascoltatori. Io volevo chiedere, Amos, ti ricordi che per la prima edizione di Rock in Borgo partecipasti con i Rain? E da
2: mi
0: tanto
2: ricordo.
0: Che non parliamo di i Rain, cosa state facendo ultimamente?
2: Allora, questo è nel 2026, festeggiamo.
0: E questo era il saluto fisico. Non avevi detto che dovevi andare via, Fabio.
2: È stato bellissimo. Ciao Fabio. Il 2026 segna il 10° anniversario dell'uscita di Space Pirates.
0: Ah, bellissimo disco.
2: Un album
0: che
2: molto importante per
0: da cui ho scelto una canzone che potremmo mettere anche subito dopo questo intervento.
2: E quindi cosa succede?
0: Se Pieroni è pronto.
2: Nel 2026 festeggiamo il decennale e stiamo facendo uscire tutta una serie di pezzi di quell'album rivisitati dal nuovo produttore, soprattutto cantati da Mala, suonati anche da
0: Quindi
2: Freddy.
0: Tu mi vorresti dire che il prossimo pezzo che stiamo per ascoltare Mala lo ricanterà?
2: Dipende qual è.
0: Allora lo vogliamo sentire? Kite and Roll! Rain!

0: questo è Kite and Roll,
1: Kite and Roll.
0: Un pezzo che io ho voluto facessero i miei amici Rain per unire questi due mondi che mi hanno sempre piaciuti, il kitesurf e il rock and roll, qui dove Lucas Palmer a Tarifa con la sua scuola di kite che si chiama appunto Kite and Roll, gli ho voluto dedicare questa canzone, quindi con i Rain non poteva che essere così. Questa canzone tra l'altro è inserita in Space Pirates del 2006,
2: è stata inserita perché questa è uscita prima come singolo
0: stand alone,
2: l'ho cantata io, primo pezzo, infatti, che ho registrato, quindi, alla voce,
0: ci sono tanti, su questo sì. pezzo ci sono tante belle cose, proprio la prima esperienza di Amos come cantante prima di Magenta 9,
2: assolutamente,
0: dove da lì hai potuto magari vedere quali erano le tue potenzialità, no?
2: Sì, pensavo di fare schifo
0: e invece un gran pezzo che suona bellissimo.
2: Infatti ci ho fatto un forno.
0: Ci hai fatto fare schifo, appunto, che tra l'altro, dovendolo dire, saranno parte della programmazione di Rock in Borgo, appunto, di
2: l'8
0: quest'anno.
2: L'8 settembre ci sarà anche il fare quindi schifo parte all'interno di Rock in Borgo.
0: Esatto, vogliamo dare quindi ancora la nostra, diciamo, un po' il nostro palinsesto.
2: Cominciamo dalla fine.
0: Alla fine chiuderanno un po' un DJ set rock bello cazzuto,
2: come non si è mai visto prima,
0: potentissimo.
2: Preparatevi.
0: Prima di chiudere con i DJ set, ci sarà Fare Schifo, questa band che ha proposto un format bellissimo che è andato in giro per tutta Italia, soprattutto anche a Bologna, al Dumbo, dove si susseguono vari cantanti e artisti e propongono tutto un percorso musicale, soprattutto anni 90, sì, rock, punk, commerciale di quegli anni. Facci qualche nome, Amos.
2: Ci sono gli Offspring, Green Day, poi c'è anche la bomba tipo Young Blood, c'è di tutto, c'è, ci sono i gli Oasis,
0: c'è anche Rewind di Vasco,
2: insomma tutto il contrario di tutto,
0: ballare, saltare, il divertirsi, delirio.
2: Quella parte finale sarà veramente
0: un delirio.
2: Prima
0: per dare, proprio per buttare il cerino sulla benzina, ci siamo noi con Incredible Borgo Band, che anche noi quest'anno abbiamo una bella scheletina potente, faremo il nostro show past bello secco. Bam! E poi diamo via le danze, ma ancora prima di noi stiamo finendo di
2: selezionando,
0: ma siamo quasi al 90% con i Psycho Nipples, che fanno anche loro un genere bellissimo rockabilly molto coinvolgente, loro sono bravissimi, e poi Eddie Monti fa veramente bello spettacolo, e a parte essere amici hanno già partecipato a Rock in Borgo di 2 anni fa, e quindi abbiamo voluto riconfermarli proprio perché sono stati veramente bravi e apriranno le danze.
2: Bene.
0: Prima di loro un DJ set di apertura, poi così per scaldare un po' l'impianto, che dobbiamo fare un po' di sound check anche attraverso il DJ set.
2: Dico l'ultima cosa, faremo una partnership con Stage Jump, quindi a breve ci sarà anche probabilmente la band che si candiderà e selezioneremo dal circuito Stage Jump.
0: Esatto, perché ne abbiamo parlato l'altra volta, vogliamo fare un piccolo recap di questa.
2: Stagejump.com, lo trovate sia come app che come sito, e lo consiglio a tutte le band, a tutti i promoter e a chi ha un festival, un evento, mette in collaborazione chi ha bisogno di suonare nel festival giusto, e garantisce anche l'apertura a grandissimi festival

0: Viva Proibito, il grande assolo di Ghigo.
1: Comunque mi è arrivata questa news, praticamente Piero e Ghigo non si parlano, non si parlano, sono più in tour assieme e non si possono vedere.
0: Ma ci arriveranno alla
1: non
0: data.
1: Non so se ci arriveranno il 21 luglio, ma noi ci saremo.
0: Noi ci saremo, ci dobbiamo andare perché dai, siamo qui vicino a casa. Sempre che non arrivi un altro temporale, perché io due volte che vado a vedere i concerti a Bologna mi salta.
1: Non diciamo nient'altro.
0: Non diciamo più niente. Allora siamo arrivati in fondo a questa nostra ultima puntata stagionale di Rocco in Borgo
1: Live. Adesso ci prepariamo per i concerti dell'estate, saremo sempre in giro, ci vedremo on stage e soprattutto ci dedicheremo alla raccolta sponsor e alle prove per il grande evento dell'8 settembre.
0: Vogliamo, Rock in Borgo. Vogliamo anche ricordare l'applicazione La Musica Live per cercare i live in tutta Italia, seguendo una bella mappa che ci dovremmo iscrivere, una bella iniziativa di cui abbiamo parlato settimane scorse. Quindi noi salutiamo un po' i nostri ascoltatori, ma abbiamo ancora della musica da ascoltare insieme al nostro Pierone che ci deve ridare la chat per le ultime vocali che ci volete mandare.
2: Se volete scriverci, scriveteci al 348 76 07 907 907.
0: Questa è la chat per la radio, per interagire con noi.
1: Ringraziamo RMC, ringraziamo tutto lo staff della radio,
0: Bruno che ci segue sempre, ci dà sempre ottimi consigli e che andrà in onda fra un po'
1: con il crime.
2: È una cosa nuova, dico
0: una
2: bene
0: cosa, una cosa nuova, dici
1: una
0: bene,
1: nuova trasmissione sul crime,
2: sì, è una cosa nuova.
0: Sui crimini. Ah no,
2: sì,
0: no,
2: sì.
0: Quindi che stai San Pietro
2: è molto
0: in modo che di Castel San Pietro. Vogliamo ascoltare l'ultimo brano per salutare i nostri
2: quindi
0: ascoltatori,
2: salutiamo,
0: quindi salutiamo tutti, grazie per essere stati con noi quest'anno, ma torneremo dopo Rock in Borgo.
1: Seguiteci sui social
0: per la programmazione autunnale.
1: Trovate anche tutti i podcast con le vecchie puntate, quindi continuate ad ascoltarli sia su YouTube che sul sito Rock in Borgo. E quindi
0: cosa dire, allora ciao a tutti, buona estate a tutti, questo è Rock

0: un saluto post-scriptum per voi, David Brave, Amos the Snake, Mr. Pieroni, vi salutano per l'ultima volta.
1: Ciao a tutti.
2: Dai, ci vediamo breve live.
0: Questo era Pet Cemetery dei Ramones.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: 5 minuti. Sono le 20. 5 minuti.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Sono le 21.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. La più grande rete nazionale in onde medie.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

Todo en todos. Todo en todos. Cada hombre en todos los hombres.

0: This is Power 927.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Party time!
3: 60 minuti non stop di grande musica con i migliori successi anni 70, 80, 90 mixati.
0: Power 927 brings the medium wave back to life.

0: Party Time!
1: 60 minuti non stop di grande musica con i migliori successi anni 70, 80, 90 mixati.
2: Power 927 brings the medium wave back to life.

0: mezzanotte.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Music.
1: Ed ora ci colleghiamo con Radio Power 92741 of the best time in the day, Nighttime Lover.
2: Ti ricordi, lascerò per la mia strada, ma è questo, ma è sicuramente uno di quelli. Certi giorni vorrei portare indietro il tempo, ma l'idea di un ricordo a volte è meglio.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità! No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni. Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il consiglio.

Questa. Dio ricchio, senza soldi, Dio radicale, Dio diverso e Dio uguale, negro, ebreo, comunista. Dio frocio, io perché canto so imbarcare,

0: Welcome to the news of the week.
1: Colè, Roma, come dire con la pescola, piccolo? No! Monaco di Bavaria, sì, col campioni del mondo!

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
1: This is a Lethal Media Production.

Uh-huh. And have we got news?

È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.